0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione, dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 16 settembre si festeggia San Cornelio e Cipriano. Oggi è la giornata mondiale per la protezione della fascia di ozono. Il proverbio del giorno è: la paura fa 90. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, avete ancora qualche nemico da fronteggiare, ma oggi potete approfittare di alleati preziosi. Amici e amori tifano spudoratamente per voi. Non offrite il fianco alle tensioni che vi disturbano, siate più affettuosi con le persone a voi care.
2: Toro, ci sono tante sollecitazioni esterne, in gran parte piacevoli, che aprono una via di fuga ai problemi e vi consentono di affrontarli con spirito leggero. Rispettate il bisogno di comunicare e percepire l'appoggio degli altri. Non chiudete in voi stessi.
3: Gemelli, ancora una giornata senza guai, perfetta per divertirsi, partire, sedurre. In vista di un appuntamento galante, l'abito ha la sua importanza. Per affascinare gli altri dovete piacere innanzitutto a voi stessi. Quando lo specchio dà l'ok, la vita è più allegra.
2: Cancro, nonostante le buone intenzioni, con la luna ostile in bilancia non riuscirete a sentirvi in pace. Qualcosa dentro vi turba e vi disturba. Avete un certo ascendente sugli altri. Senza entrare in contrasto, potete influire sul corso delle cose.
3: Leone, tendendo una mano a Marte, la luna in bilancia ingentilisce i vostri modi. Sicurezza e carisma si esprimono con spontaneità e simpatia. Alla grande la vita amorosa, bene le conquiste, magari con l'aiuto di un look studiato per fare colpo.
2: Vergine, potete affrontare con entusiasmo ed energia doveri e progetti e mettervi in gioco senza riserve. I progressi sono garantiti e il futuro tranquillo. L'intuito è sottile e le risposte che attendete sono alle porte. State comodi, tutto scorre secondo i programmi.
3: Bilancia, armonica a Marte, la luna riceve un'iniezione di fiducia da parte

0: permette di fare miracoli per un rendezvous atteso da tempo.
1: Capricorno, la giustizia non è di questo mondo, è vero, ma non è da voi arrendervi e cedere le armi rassegnati di fronte ad un sopruso. Su via, reagite, anche i duri del vostro calibro hanno le loro fragilità. La luna in bilancia le mette impietosamente in piazza.
0: Acquario, grazie alla luna in bilancia che vi sintonizza sulla stessa lunghezza d'onda degli altri, con il partner e con gli amici vi intendete senza parlare. È più facile di quello che sembra trovare un punto di incontro con la persona amata. Provare per credere.
1: Pesci, gli influssi astrali frappongono qualche ostacolo al raggiungimento dei vostri obiettivi. Non dategliela vinta, affinate le unghie e organizzatevi. Fase poco stimolante. Assorbiti dalla vostra realtà interiore, perdete di vista il mondo che vi circonda.
0: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 16 settembre si festeggia San Cornelio e Cipriano. Oggi è la giornata mondiale per la protezione della fascia di ozono. Il proverbio del giorno è: la paura fa 90. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, avete ancora qualche nemico da fronteggiare, ma oggi potete approfittare di alleati preziosi. Amici e amori tifano spudoratamente per voi. Non offrite il fianco alle tensioni che vi disturbano, siate più affettuosi con le persone a voi care.
2: Toro, ci sono tante sollecitazioni esterne, in gran parte piacevoli, che aprono una via di fuga ai problemi e vi consentono di affrontarli con spirito leggero. Rispettate il bisogno di comunicare e percepire l'appoggio degli altri. Non chiudete in voi stessi.
3: Gemelli, ancora una giornata senza guai, perfetta per divertirsi, partire, sedurre. In vista di un appuntamento galante, l'abito ha la sua importanza. Per affascinare gli altri dovete piacere innanzitutto a voi stessi. Quando lo specchio dà l'ok, la vita è più allegra.
2: Cancro, nonostante le buone intenzioni, con la luna ostile in bilancia non riuscirete a sentirvi in pace. Qualcosa dentro vi turba e vi disturba. Avete un certo ascendente sugli altri. Senza entrare in contrasto potete influire sul corso delle cose.
3: Leone, tendendo una mano a Marte, la luna in bilancia ingentilisce i vostri modi. Sicurezza e carisma si esprimono con spontaneità e simpatia. Alla grande la vita amorosa, bene le conquiste, magari con l'aiuto di un look studiato per fare colpo.
2: Vergine, potete affrontare con entusiasmo ed energia doveri e progetti e mettervi in gioco senza riserve. I progressi sono garantiti e il futuro tranquillo. L'intuito è sottile e le risposte che attendete sono alle porte. State comodi, tutto scorre secondo i programmi.
3: Bilancia, armonica a Marte, la luna riceve un'iniezione di fiducia da parte degli amici. In società guadagnate punti, in coppia risaldate l'intesa. Qualche difficoltà in famiglia, ma il successo vi arride in pubblico. Avete sugli altri un forte ascendente.
2: Scorpione, potete vivere situazioni molto piacevoli, amicizie, viaggi, incontri appassionati. Sperimentate la leggerezza, non mettete ipoteche sul futuro. Vi costa un po' di fatica oggi districarvi dagli impegni. Lasciate ad altri il comando, potrà essere un bene.
3: Sagittario, quello che al momento il lavoro non vi dà ve lo regala la vita sentimentale, movimentata, imprevedibile. Incontri con persone coinvolgenti, sostenuta da Marte, la luna in bilancia promette di fare miracoli per un rendezvous atteso da tempo.
2: Capricorno, la giustizia non è di questo mondo, è vero, ma non è da voi arrendervi e cedere le armi rassegnati di fronte ad un sopruso. Su via, reagite, anche i duri del vostro calibro hanno le loro fragilità. La luna in bilancia le mette impietosamente in piazza.
3: Acquario, grazie alla luna in bilancia che vi sintonizza sulla stessa lunghezza d'onda degli altri, con il partner e con gli amici vi intendete senza parlare. È più facile di quello che sembra trovare un punto di incontro con la persona amata. Provare per credere.
2: Pesci, gli influssi astrali frappongono qualche ostacolo al raggiungimento dei vostri obiettivi. Non dategliela vinta, affinate le unghie e organizzatevi. Fase poco stimolante, assorbiti dalla vostra realtà interiore, perdete di vista il mondo che vi circonda.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Accendiamo la radio.
5: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
4: Ma che...
6: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
4: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
5: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie, selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
6: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
4: Ah, però...
5: Più qualità,
6: più radio,
5: con DAB Plus.
2: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

scontro diplomatico tra Italia e Spagna dopo la proroga per altri 15 giorni dei controlli alle frontiere. Madrid attacca la decisione del governo italiano. Alta tensione nel Baltico. Due cacci italiani abbattono un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lituania. Crosetto commenta: probabile fosse russo. Legge elettorale via libera del Senato con 113 sì. Protestano le opposizioni. Il testo torna ora alla Camera. Ex Ilva, oggi a Palazzo Chigi il tavolo tra governo e sindacati. Si studiano misure per tutelare i lavoratori dell'indotto. Cronaca, torna in carcere l'uomo indagato per violenze sessuali su una 13enne a Torino. Ritrovato il corpo della giovane dispersa nella laguna di Venezia. Napoli, maxi operazione anticamorra tra Rione Traiano, pianure fuori grotta. 31 misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta su droghe e criminalità organizzata. Poi lo sport. Questo e molto altro degli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Scontro diplomatico tra Italia e Spagna. Il governo italiano ha prorogato per altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna in scadenza oggi. Il Viminale motiva la decisione con la permanenza del rischio di infiltrazioni terroristiche in relazione alla crisi di Ceuta. Durissima la reazione di Madrid. Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares definisce il provvedimento vergognoso, assurdo e ridicolo e accusa Giorgia Meloni e Antonio Tajani di non comportarsi a suo giudizio da leader europei all'altezza della situazione.
2: Alta tensione tra NATO e Russia nei cieli del Baltico. Due caccia italiani hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lituania. Il ministro della difesa Guido Crosetto, in visita a Vilnius, ha dichiarato che con ogni probabilità il velivolo era russo. Intanto l'ambasciatore di Mosca in Italia, Alexei Paramanov, elogia l'incontro di Milano tra Matteo Salvini e gli imprenditori italiani che operano in Russia, definendolo l'inizio di un ritorno al realismo, al pragmatismo e il buon senso. Nuove tensioni anche in Medio Oriente. L'Arabia Saudita riferisce di aver distrutto un drone Houthi lanciato verso la Mecca.
1: La politica libera del Senato alla riforma della legge elettorale. Il provvedimento passa con 113 voti favorevoli, 71 contrari e 2 astensioni. Compatto il centrodestra con il sì di 113 senatori su 115 della maggioranza. Il testo torna adesso alla Camera per la terza lettura. Il voto finale è previsto il 25 settembre. Tensione durante la seduta di Palazzo Madama, dove le opposizioni hanno mostrato cartelli con la scritta no alla legge truffa, contestando duramente la riforma.
2: Ex Ilva, oggi a Palazzo Chigi il confronto tra governo e sindacati. L'esecutivo sta lavorando a un decreto con misure straordinarie destinate a tutelare i lavoratori dell'indotto. Si avvicina intanto la data prevista per lo stop dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Le procedure per lo spegnimento potrebbero cominciare già oggi. Sul futuro dell'ex Ilva resta inoltre aperta la partita industriale. Una accordata italiana potrebbe presentare un'offerta nel mese di ottobre.
1: La cronaca: deve tornare in carcere il commesso di 42 anni originario del Bangladesh, indagato per violenze sessuali ai danni di una tredicenne all'interno di un mini market di Torino. Lo ha stabilito il tribunale del riesame del capoluogo piemontese. A Venezia è stato invece ritrovato il corpo della giovane di 26 anni dispersa nella laguna dopo lo scontro tra due imbarcazioni. L'incidente aveva già perso la vita il marito 25enne.
2: Maxi operazione Anticamorra a Napoli. Dalle prime ore del mattino i carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli stanno eseguendo 31 misure cautelari tra Rione Traiano, pianure fuori grotta. I provvedimenti sono stati emessi dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della direzione distrettuale antimafia. Gli indagati sono ritenuti gravemente indiziati a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan Petrone Puccinelli attivo nel Rione Traiano.
1: E chiudiamo con lo sport. Debutto europeo per il Milan questa sera alle 21. I rossoneri ospitano a San Siro il Benfica nella prima giornata della fase campionato di Europa League. In Coppa Italia la Fiorentina supera il Pisa e conquista gli ottavi di finale, dove affronterà il Napoli. Avanti anche il Genoa, che elimina il Sud Tirol e troverà l'Inter. Fuori dal campo la procura di Roma indaga i vertici della Banca del Fucino nell'ambito di un'inchiesta per aggiotaggio. Secondo l'accusa, attraverso la diffusione di false notizie si sarebbe cercato di alterare il valore delle quote della Lazio con l'obiettivo di allontanare il presidente Claudio Lotito dalla società. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:03.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 16 settembre si festeggia San Cornelio e Cipriano. Oggi è la giornata mondiale per la protezione della fascia di ozono. Il proverbio del giorno è: la paura fa 90. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, avete ancora qualche nemico da fronteggiare, ma oggi potete approfittare di alleati preziosi. Amici e amori tifano spudoratamente per voi. Non offrite il fianco alle tensioni che vi disturbano, siate più affettuosi con le persone a voi care.
2: Toro, ci sono tante sollecitazioni esterne, in gran parte piacevoli, che aprono una via di fuga ai problemi e vi consentono di affrontarli con spirito leggero. Rispettate il bisogno di comunicare e percepire l'appoggio degli altri. Non chiudete in voi stessi.
3: Gemelli, ancora una giornata senza guai, perfetta per divertirsi, partire, sedurre. In vista di un appuntamento galante, l'abito ha la sua importanza. Per affascinare gli altri dovete piacere innanzitutto a voi stessi. Quando lo specchio dà l'ok, la vita è più allegra.
2: Cancro, nonostante le buone intenzioni, con la luna ostile in bilancia non riuscirete a sentirvi in pace. Qualcosa dentro vi turba e vi disturba. Avete un certo ascendente sugli altri. Senza entrare in contrasto potete influire sul corso delle cose.
3: Leone, tendendo una mano a Marte, la luna in bilancia ingentilisce i vostri modi. Sicurezza e carisma si esprimono con spontaneità e simpatia. Alla grande la vita amorosa, bene le conquiste, magari con l'aiuto di un look studiato per fare colpo.
2: Vergine, potete affrontare con entusiasmo ed energia doveri e progetti e mettervi in gioco senza riserve. I progressi sono garantiti e il futuro tranquillo. L'intuito è sottile e le risposte che attendete sono alle porte. State comodi, tutto scorre secondo i programmi.
3: Bilancia, armonica a Marte, la luna riceve un'iniezione di fiducia da parte degli amici. In società guadagnate punti, in coppia risaldate l'intesa. Qualche difficoltà in famiglia, ma il successo vi arride in pubblico. Avete sugli altri un forte ascendente.
2: Scorpione, potete vivere situazioni molto piacevoli, amicizie, viaggi, incontri appassionati. Sperimentate la leggerezza, non mettete ipoteche sul futuro. Vi costa un po' di fatica oggi districarvi dagli impegni. Lasciate ad altri il comando, potrà essere un bene.
3: Sagittario, quello che al momento il lavoro non vi dà ve lo regala la vita sentimentale, movimentata, imprevedibile. Incontri con persone coinvolgenti, sostenuta da Marte, la luna in bilancia promette di fare miracoli per un rendezvous atteso da tempo.
2: Capricorno, la giustizia non è di questo mondo, è vero, ma non è da voi arrendervi e cedere le armi rassegnati di fronte ad un sopruso. Su via, reagite, anche i duri del vostro calibro hanno le loro fragilità. La luna in bilancia le mette impietosamente in piazza.
3: Acquario, grazie alla luna in bilancia che vi sintonizza sulla stessa lunghezza d'onda degli altri, con il partner e con gli amici vi intendete senza parlare. È più facile di quello che sembra trovare un punto di incontro con la persona amata. Provare per credere.
2: Pesci, gli influssi astrali frappongono qualche ostacolo al raggiungimento dei vostri obiettivi. Non dategliela vinta, affinate le unghie e organizzatevi. Fase poco stimolante, assorbiti dalla vostra realtà interiore, perdete di vista il mondo che vi circonda.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
11: A settembre ritorna la magia.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Secondo te siamo maledette?
15: No!
11: Amori e incantesimi 2, al cinema.
13: spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Ehi, hey Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre!
0: Prima Radio, musica ed informazione!

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Ben ritrovati, eccoci qua ancora insieme se ci state ascoltando dalla radio oppure magari ben collegati per quanti ci seguono attraverso l'app dell'emittente. Sono Maurizio Rossi, questa è Radio Web, noi possiamo quest'oggi partire, siamo già mercoledì, abbiamo tante notizie interessanti e curiose che riguardano il mondo della tecnologia. Entriamo subito nel vivo dei nostri argomenti, amici, perché si fa un gran parlare di sicurezza e sicuramente ci sono delle cose che a volte ci lasciano perplessi, come quelle che riguardano l'intelligenza artificiale. Sembrerebbe che Gemini legge le email di Gmail. Ecco, è oramai una cosa nota, l'intelligenza, diciamo, dell'intelligenza artificiale non viene dal nulla. Per arrivare dove sono è stato necessario addestrarle, il più delle volte a partire da una quantità assolutamente folli di dati. Ora questi dati però bisogna pur trovarli da qualche parte, e quando non vengono saccheggiati, diciamo, online, vengono raccolti a partire magari da quelle che sono un po' le nostre attività sul web. E così, diciamo, che da poco Google si è arrogato il diritto di scandagliare e raccogliere tutte le nostre email per poter addestrare Gemini. Questo può già essere comunque piuttosto imbarazzante, ecco, quando si tratta magari di conversazioni professionali o magari anche delle cose riservate, e diventa francamente fastidioso quando magari ci sono in gioco le cartelle cliniche, gli estratti di conto, qualsiasi altro documento che magari sarebbe meglio non mostrare a nessun altro che a voi stessi. Però c'è una buona notizia, che è possibile impedirgli di fare tutto ciò. Infatti Google ha un po' la spiacevole abitudine di imporre la propria novità ai suoi utenti senza davvero avvertirli prima, e alcune opzioni vengono quindi attivate in automatico nelle impostazioni senza chiedere il permesso. Bisogna quindi andare a disattivarle una per una, e ce ne sono anche diverse. Il primo passo in questo caso consiste proprio nel recarsi nelle impostazioni di Gmail nella versione web, attenzione, e c'è una procedura da eseguire. Bisogna cliccare sulla rotellina dentata in alto a destra che appare nello schermo, cliccare su visualizza tutte le impostazioni, scorrere poi fino a trovare la sezione funzionalità intelligente e disattivare l'opzione attiva le funzionalità intelligenti di Gmail, chat e Meet nel pop-up che vi appare, e selezionare disattiva e aggiorna. Beh, attenzione, è proprio qui che si trova la vera insidia. Si potrebbe pensare che questo basti a disattivare l'addestramento di Gemini tramite Gmail, però attenzione, esistono altre opzioni nascoste che è assolutamente necessario deselezionare per liberarsi dell'intelligenza artificiale. Bisogna cliccare sulla rotellina dentata a destra nello schermo, cliccare su visualizza tutte le impostazioni, scorrere poi fino a trovare la sezione funzionalità intelligente di Google Workspace, cliccare sul pulsante gestisci le impostazioni delle funzionalità intelligenti di Google Workspace, e in questo pop-up, ecco, è qui che avviene, bisogna selezionare disattiva e aggiorna, disattivare quindi le due opzioni che poi appaiono sullo schermo. A volte capita che le impostazioni magari non si sincronizzino tra la versione web e la versione per smartphone. Per assicurarvi che sia così, quindi, bisogna seguire qualche passaggio: aprire di nuovo l'applicazione Gmail sullo smartphone, toccare il menu in alto a sinistra, scorrere fino in fondo, toccare le impostazioni, selezionare l'account di Gemini e vedere, insomma, se questa funzionalità è stata disattivata o meno. Se non è stata disattivata, beh, fatelo voi. Andiamo avanti, amici, perché oggi voglio parlarvi di malware. Ah, se ce ne sono tanti, attenzione, non cadete mai in queste trappole, perché una arriva proprio, diciamo, per Android e si trova in false applicazioni di streaming. Quindi attenzione, non scaricate queste app. E ci sono i ricercatori di Threat Fabric che avrebbero individuato un nuovo malware per Android che viene pubblicizzato su Facebook, Instagram e TikTok, ed è StreamRat, un trojan bancario che è nascosto in false app per lo streaming gratis, che permette ai cybercriminali di poter accedere al dispositivo da remoto e rubare le credenziali ai login e ai conti bancari. Ecco, questa catena di infezione inizia con la pubblicazione di inserzioni su Facebook, Instagram e TikTok. I principali target, diciamo, dei cybercriminali sono proprio gli utenti spagnoli in questo periodo. Viene mostrata un'applicazione streaming TV che permetterebbe l'accesso gratis a film e serie televisive. Un'inserzione che però porta ad un sito dal quale è possibile scaricare l'app. Ecco, è un file APK. Quindi vengono descritti i passi da seguire per l'installazione, diciamo così, da fonti sconosciute. Il cosiddetto side loading, non fatelo, e questo serve per consentire l'uso dei servizi di accessibilità. Al termine di questa procedura viene poi mostrata un'interfaccia di streaming TV. L'applicazione non è altro che un dropper che scarica il payload finale. Dopo l'avvio, StreamRat infatti effettua la scansione del dispositivo per trovare le app bancarie installate, invia poi questo elenco al server C2 che sta per Command and Control, dal quale poi va a scaricare le interfacce che vengono sovrapposte sovrapposte, l'overlay a quelle legittime per poter rubare le credenziali di login. E a questo punto è fatto. Avete praticamente consegnato il vostro smartphone ai cybercriminali, che ne fanno quello che vogliono. Non scaricate mai, diciamo, applicazioni da fonti sconosciute. Andiamo ancora avanti, amici, in questa puntata, e c'è ancora una truffa che vogliamo segnalare per non farvi cadere proprio in queste trappole, in questi tranelli. Su Teams infatti c'è un hacker che può contattare un dipendente spacciandosi per un tecnico del supporto informatico interno, invocando un falso aggiornamento di sicurezza, un filtro magari anti-spam da reinstallare, una verifica dell'account. Occhio, perché se la vittima accetta di cedere il controllo del computer, come già osservato nel 2024 tramite Quick Assist, uno strumento di teleassistenza legittimo, questo intruso ottiene l'accesso alla postazione per poi avanzare, diciamo così, verso il resto della rete aziendale, fino al server che autenticano l'intero personale. Ecco, sul blog infatti dedicato alla sicurezza, la Microsoft ha appena lanciato questo allarme alle aziende che stanno utilizzando Teams. Dopo aver ottenuto l'accesso, questo hacker avvia tramite un comando PowerShell l'installazione silenziosa di un pacchetto ospitato su uno spazio di archiviazione cloud a suo nome. Questo pacchetto, che poi contiene la versione ufficiale portatile di Node.js, l'ambiente di esecuzione del JavaScript che diciamo così l'attaccante in questo caso estrae poi in una cartella del profilo utente sotto un collegamento che è denominato Edge Update, inserito nella cartella di Windows o nel registro di sistema. E a questo punto il cybercriminale fa eseguire il codice per imitare i normali processi di aggiornamento di Microsoft. Ecco, con questo codice l'hacker mantiene un contatto HTTPS con un server remoto, diciamo secondo un ritmo di interrogazione volutamente regolare, di invia delle istruzioni in Java, e gli analisti della Microsoft proprio hanno osservato, a partire da questo punto di appoggio, una mappatura del dominio Windows tramite protocolli, diciamo così, seguita da interrogazioni verso l'annuario Active Directory. Tramite il comando Randall 32, l'hacker carica anche delle librerie prima di spostarsi attraverso il protocollo di amministrazione remota, appunto WinRM, verso i controller di dominio, l'autorità di certificazione dell'azienda. E la Microsoft ha spiegato, diciamo, in questo post che questa modalità operativa favorisce a un operatore esterno un accesso interattivo e autenticato all'infrastruttura interna, e secondo l'azienda, a differenza del phishing tradizionale spesso limitato al furto di una password, qui un operatore umano interviene in ogni fase proprio con le mani sulla tastiera. Microsoft raccomanda quindi alle aziende di fornire diciamo tanta informazione per il proprio team affinché verifichino l'identità di qualsiasi interlocutore del supporto attraverso un canale convalidato internamente piuttosto che tramite il contatto di entrata su Teams. Quindi questo è utile per limitare i rischi. Inoltre è consigliabile imporre l'autenticazione multifattore tramite Microsoft Entra Conditional Access, appunto di limitare il protocollo WinRM alle sole postazioni di amministrazione autorizzate e di mantenere aggiornato l'elenco degli strumenti di teleassistenza che vengono utilizzati dall'azienda. Mi raccomando. E andiamo ancora avanti, amici, un'altra truffa che viene segnalata. Quest'oggi è il giorno delle truffe, però attenzione, vogliamo sempre mantenervi informati per poterle quantomeno riconoscere ed evitare, perché dopo i contributi INPS, ticket sanitari e le spese per i farmaci, gli esperti del CERT Agid Computer Emergency Response Team dell'Agenzia Digitale per l'Italia hanno individuato una truffa che si nasconde dietro un presunto rimborso dell'Atari. Ci sono dei cybercriminali che hanno creato dei siti che sembrano proprio quello di PagoPA, ma attenzione. L'obiettivo finale dei truffatori è sempre lo stesso: rubare i dati personali di pagamento. Molti comuni italiani non usano più i tradizionali modelli F24 per la riscossione dell'Atari, appunto la tassa sui rifiuti, ma inviano ai cittadini un avviso di pagamento PagoPA. Gli esperti del CERT Agid quindi hanno scoperto siti di phishing con nome, logo e grafica proprio di PagoPA. Il link ai siti viene probabilmente inviato tramite un'email. Quando l'ignara vittima apre questa pagina web, legge il titolo avviso di rimborso per pagamento in eccesso dell'Atari. Viene così specificato che in seguito ai controlli effettuati sul sistema PagoPA e presso il comune risulta un pagamento in eccesso. Ecco, per consultare la relativa pratica è necessario inserire codice fiscale e anche numero della carta d'identità. Attenzione, perché successivamente viene mostrato un presunto rimborso di 95 euro per l'Atari relativa all'anno 2025. Per chiedere il rimborso è necessario poi inserire i dati personali con nome, cognome, indirizzo di residenza, il CAP, comune, provincia, numero di cellulare, indirizzo email e i dati, attenzione, della carta di credito, nome, cognome del titolare, il numero, la data di scadenza e il codice CVV. Queste informazioni consentono ai cybercriminali di eseguire delle varie attività illecite, quindi CERT Agid ha chiesto la disattivazione gestione di questi domini, l'accesso, diciamo, ai siti che viene bloccato dalla protezione Google Safe Browsing. Sul sito ufficiale di PagoPA è stata anche predisposta proprio una sezione che spiega come poter riconoscere ed evitare tentativi di phishing o altre truffe online che sfruttano nome, marchi o logo della piattaforma. I comuni non rimborsano, diciamo così, mai automaticamente la tariffa pagata in eccesso o non dovute. Il cittadino deve presentare una richiesta entro 5 anni dal giorno del pagamento tramite una raccomandata, una PEC o magari la consegna a mano. Il rimborso poi verrà effettuato tramite bonifico bancario, compensazione con i successivi pagamenti. Però c'è anche da dire un'altra cosa, che di solito non sbagliano. Ebbene sì amici, siamo giunti alla conclusione di questa puntata per questo mercoledì insieme con Maurizio Rossi qui a Radio Web. Ci fermiamo e su questo brano arrivano anche i nostri saluti. Io vi ringrazio per l'ascolto prestato. Per quanto ci riguarda, noi ritorneremo insieme. L'appuntamento, come sempre, che viene rinnovato. Vi aspetto domani alla solita ora su questa radio.
0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 16 settembre si festeggia San Cornelio e Cipriano. Oggi è la giornata mondiale per la protezione della fascia di ozono. Il proverbio del giorno è: la paura fa 90. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, avete ancora qualche nemico da fronteggiare, ma oggi potete approfittare di alleati preziosi. Amici e amori tifano spudoratamente per voi. Non offrite il fianco alle tensioni che vi disturbano, siate più affettuosi con le persone a voi care.
2: Toro, ci sono tante sollecitazioni esterne, in gran parte piacevoli, che aprono una via di fuga ai problemi e vi consentono di affrontarli con spirito leggero. Rispettate il bisogno di comunicare e percepire l'appoggio degli altri. Non chiudete in voi stessi.
1: Gemelli, ancora una giornata senza guai, perfetta per divertirsi, partire, sedurre. In vista di un appuntamento galante, l'abito ha la sua importanza. Per affascinare gli altri dovete piacere innanzitutto a voi stessi. Quando lo specchio dà l'ok, la vita è più allegra.
2: Cancro, nonostante le buone intenzioni, con la luna ostile in bilancia non riuscirete a sentirvi in pace. Qualcosa dentro vi turba e vi disturba. Avete un certo ascendente sugli altri. Senza entrare in contrasto potete influire sul corso delle cose.
1: Leone, tendendo una mano a Marte, la luna in bilancia ingentilisce i vostri modi. Sicurezza e carisma si esprimono con spontaneità e simpatia. Alla grande la vita amorosa, bene le conquiste, magari con l'aiuto di un look studiato per fare colpo.
2: Vergine, potete affrontare con entusiasmo ed energia doveri e progetti e mettervi in gioco senza riserve. I progressi sono garantiti e il futuro tranquillo. L'intuito è sottile e le risposte che attendete sono alle porte. State comodi, tutto scorre secondo i programmi.
1: Bilancia, armonica a Marte, la luna riceve un'iniezione di fiducia da parte degli amici. In società guadagnate punti, in coppia risaldate l'intesa. Qualche difficoltà in famiglia, ma il successo vi arride in pubblico. Avete sugli altri un forte ascendente.
2: Scorpione, potete vivere situazioni molto piacevoli, amicizie, viaggi, incontri appassionati. Sperimentate la leggerezza, non mettete ipoteche sul futuro. Vi costa un po' di fatica oggi districarvi dagli impegni. Lasciate ad altri il comando, potrà essere un bene.
1: Sagittario, quello che al momento il lavoro non vi dà ve lo regala la vita sentimentale, movimentata, imprevedibile. Incontri con persone coinvolgenti, sostenuta da Marte, la luna in bilancia promette di fare miracoli per un rendezvous atteso da tempo.
2: Capricorno, la giustizia non è di questo mondo, è vero, ma non è da voi arrendervi e cedere le armi rassegnati di fronte ad un sopruso. Su via, reagite, anche i duri del vostro calibro hanno le loro fragilità. La luna in bilancia le mette impietosamente in piazza.
1: Acquario, grazie alla luna in bilancia che vi sintonizza sulla stessa lunghezza d'onda degli altri, con il partner e con gli amici vi intendete senza parlare. È più facile di quello che sembra trovare un punto di incontro con la persona amata. Provare per credere.
2: Pesci, gli influssi astrali frappongono qualche ostacolo al raggiungimento dei vostri obiettivi. Non dategliela vinta, affinate le unghie e organizzatevi. Fase poco stimolante. Assorbiti dalla vostra realtà interiore, perdete di vista il mondo che vi circonda.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: scontro diplomatico tra Italia e Spagna dopo la proroga per altri 15 giorni dei controlli alle frontiere. Madrid attacca la decisione del governo italiano. Alta tensione nel Baltico. Due caccia italiani abbattono un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lituania. Crosetto commenta: probabile fosse russo. Legge elettorale via libera del Senato con 113 sì. Protestano le opposizioni. Il testo torna ora alla Camera. Ex Ilva, oggi a Palazzo Chigi il tavolo tra governo e sindacati. Si studiano misure per tutelare i lavoratori dell'indotto. Cronaca, torna in carcere l'uomo indagato per violenze sessuali su una 13enne a Torino. Ritrovato il corpo della giovane dispersa nella laguna di Venezia. Napoli, maxi operazione anticamorra tra Rione Traiano, pianure fuori grotta. 31 misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta su droghe e criminalità organizzata. Poi lo sport. Questo e molto altro degli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Scontro diplomatico tra Italia e Spagna. Il governo italiano ha prorogato per altri 15 giorni controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna in scadenza oggi. Il Viminale motiva la decisione con la permanenza del rischio di infiltrazioni terroristiche in relazione alla crisi di Ceuta. Durissima la reazione di Madrid. Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares definisce il provvedimento vergognoso, assurdo e ridicolo e accusa Giorgia Meloni e Antonio Tajani di non comportarsi a suo giudizio da leader europei all'altezza della situazione.
2: Alta tensione tra NATO e Russia nei cieli del Baltico. Due caccia italiani hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lituania. Il ministro della difesa Guido Crosetto, in visita a Vilnius, ha dichiarato che con ogni probabilità il velivolo era russo. Intanto l'ambasciatore di Mosca in Italia, Alexei Paramanov, elogia l'incontro di Milano tra Matteo Salvini e gli imprenditori italiani che operano in Russia, definendolo l'inizio di un ritorno al realismo, al pragmatismo e il buon senso. Nuove tensioni anche in Medio Oriente. L'Arabia Saudita riferisce di aver distrutto un drone Houthi lanciato verso la Mecca.
1: La politica libera del Senato alla riforma della legge elettorale. Il provvedimento passa con 113 voti favorevoli, 71 contrari e 2 astensioni. Compatto il centrodestra con il sì di 113 senatori su 115 della maggioranza. Il testo torna adesso alla Camera per la terza lettura. Il voto finale è previsto il 25 settembre. Tensione durante la seduta di Palazzo Madama, dove le opposizioni hanno mostrato cartelli con la scritta no alla legge truffa, contestando duramente la riforma.
2: Ex Ilva, oggi a Palazzo Chigi il confronto tra governo e sindacati. L'esecutivo sta lavorando a un decreto con misure straordinarie destinate a tutelare i lavoratori dell'indotto. Si avvicina intanto la data prevista per lo stop dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Le procedure per lo spegnimento potrebbero cominciare già oggi. Sul futuro dell'ex Ilva resta inoltre aperta la partita industriale. Una accordata italiana potrebbe presentare un'offerta nel mese di ottobre.
1: La cronaca: deve tornare in carcere il commesso di 42 anni originario del Bangladesh, indagato per violenze sessuali ai danni di una tredicenne all'interno di un mini market di Torino. Lo ha stabilito il tribunale del riesame del capoluogo piemontese. A Venezia è stato invece ritrovato il corpo della giovane di 26 anni dispersa nella laguna dopo lo scontro tra due imbarcazioni. Nell'incidente aveva già perso la vita il marito 25enne.
2: Maxi operazione antica morra a Napoli. Dalle prime ore del mattino i carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli stanno eseguendo 31 misure cautelari tra Rione Traiano, pianure fuori grotta. I provvedimenti sono stati emessi dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della direzione distrettuale antimafia. Gli indagati sono ritenuti gravemente indiziati a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan Petrone Puccinelli attivo nel Rione Traiano.
1: E chiudiamo con lo sport. Debutto europeo per il Milan. Questa sera alle 21 i rossoneri ospitano a San Siro il Benfica nella prima giornata della fase campionato di Europa League. In Coppa Italia la Fiorentina supera il Pisa e conquista gli ottavi di finale, dove affronterà il Napoli. Avanti anche il Genoa, che elimina il Sud Tirol e troverà l'Inter. Fuori dal campo la procura di Roma indaga i vertici della Banca del Fucino nell'ambito di un'inchiesta per aggiotaggio. Secondo l'accusa, attraverso la diffusione di false notizie si sarebbe cercato di alterare il valore delle quote della Lazio con l'obiettivo di allontanare il presidente Claudio Lotito dalla società. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 8:02.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Liceo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà variabile con condizioni più instabili, soprattutto sul Triveneto, dove saranno possibili piogge, rovesci e locali temporali. Qualche fenomeno potrà interessare anche le zone alpine e prealpine, mentre sulle regioni occidentali saranno più frequenti le schiarite. Nel corso della giornata la ventilazione nord-occidentale favorirà un graduale calo delle temperature. Al centro condizioni generalmente più stabili sulle regioni tirreniche con ampi spazi di sereno, mentre lungo il versante adriatico e sulla dorsale appenninica sarà presente una maggiore variabilità con qualche addensamento e locali precipitazioni. Sulla Sardegna prevarranno invece condizioni di tempo asciutto e in gran parte soleggiato. Al sud e in Sicilia il tempo sarà complessivamente più stabile con prevalenza di sole e temperature ancora elevate per il periodo. Qualche addensamento potrà svilupparsi nelle ore centrali sulle aree interne e montuose. Maggiore instabilità possibile sulla Sicilia meridionale, dove il quadro settimanale dell'aeronautica militare indica precipitazioni superiori alla media del periodo. Le temperature tenderanno gradualmente a diminuire al centro-nord, soprattutto nelle zone interne, avvicinandosi a valori tipici della seconda metà di settembre. Al sud e sulle isole maggiori il clima resterà invece più caldo della norma, con valori ancora decisamente miti nelle ore centrali. I venti saranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, generalmente deboli o moderati, con locali di forzi sulle regioni maggiormente esposte e nelle aree interessate dai fenomeni temporaleschi. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse a mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini esposti alle correnti nord-occidentali. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 16 settembre si festeggia San Cornelio e Cipriano. Oggi è la giornata mondiale per la protezione della fascia di ozono. Il proverbio del giorno è: la paura fa 90. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, avete ancora qualche nemico da fronteggiare, ma oggi potete approfittare di alleati preziosi. Amici e amori tifano spudoratamente per voi. Non offrite il fianco alle tensioni che vi disturbano, siate più affettuosi con le persone a voi care.
2: Toro, ci sono tante sollecitazioni esterne, in gran parte piacevoli, che aprono una via di fuga ai problemi e vi consentono di affrontarli con spirito leggero. Rispettate il bisogno di comunicare e percepire l'appoggio degli altri. Non chiudete in voi stessi.
3: Gemelli, ancora una giornata senza guai, perfetta per divertirsi, partire, sedurre. In vista di un appuntamento galante, l'abito ha la sua importanza. Per affascinare gli altri dovete piacere innanzitutto a voi stessi. Quando lo specchio dà l'ok, la vita è più allegra.
2: Cancro, nonostante le buone intenzioni, con la luna ostile in bilancia non riuscirete a sentirvi in pace. Qualcosa dentro vi turba e vi disturba. Avete un certo ascendente sugli altri. Senza entrare in contrasto potete influire sul corso delle cose.
3: Leone, tendendo una mano a Marte, la luna in bilancia ingentilisce i vostri modi. Sicurezza e carisma si esprimono con spontaneità e simpatia. Alla grande la vita amorosa, bene le conquiste, magari con l'aiuto di un look studiato per fare colpo.
2: Vergine, potete affrontare con entusiasmo ed energia doveri e progetti e mettervi in gioco senza riserve. I progressi sono garantiti e il futuro tranquillo. L'intuito è sottile e le risposte che attendete sono alle porte. State comodi, tutto scorre secondo i programmi.
3: Bilancia, armonica a Marte, la luna riceve un'iniezione di fiducia da parte degli amici. In società guadagnate punti, in coppia risaldate l'intesa. Qualche difficoltà in famiglia, ma il successo vi arride in pubblico. Avete sugli altri un forte ascendente.
2: Scorpione, potete vivere situazioni molto piacevoli, amicizie, viaggi, incontri appassionati. Sperimentate la leggerezza, non mettete ipoteche sul futuro. Vi costa un po' di fatica oggi districarvi dagli impegni. Lasciate ad altri il comando, potrà essere un bene.
3: Sagittario, quello che al momento il lavoro non vi dà ve lo regala la vita sentimentale, movimentata, imprevedibile. Incontri con persone coinvolgenti, sostenuta da Marte, la luna in bilancia promette di fare miracoli per un rendezvous atteso da tempo.
2: Capricorno, la giustizia non è di questo mondo, è vero, ma non è da voi arrendervi e cedere le armi rassegnati di fronte ad un sopruso. Su via, reagite, anche i duri del vostro calibro hanno le loro fragilità. La luna in bilancia le mette impietosamente in piazza.
3: Acquario, grazie alla luna in bilancia che vi sintonizza sulla stessa lunghezza d'onda degli altri, con il partner e con gli amici vi intendete senza parlare. È più facile di quello che sembra trovare un punto di incontro con la persona amata. Provare per credere.
2: Pesci, gli influssi astrali frappongono qualche ostacolo al raggiungimento dei vostri obiettivi. Non dategliela vinta, affinate le unghie e organizzatevi. Fase poco stimolante. Assorbiti dalla vostra realtà interiore, perdete di vista il mondo che vi circonda.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato con 214 voti contro 211 una norma procedurale che apre la strada al voto finale sul disegno di legge che inasprisce le sanzioni contro la Russia. Nuove tensioni tra Italia e Spagna dopo la decisione di Roma di prorogare i controlli alle frontiere, sospendendo temporaneamente la piena applicazione delle regole di Schengen. Grave incidente nel pomeriggio di ieri in A1 tra Tigliano e Orte verso Firenze, morto un uomo di 44 anni. Ancora cronaca e lo sport tra poco.
1: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata dalla redazione. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato con 214 voti contro 211 una norma procedurale che apre la strada al voto finale sul disegno di legge che inasprisce le sanzioni contro la Russia e conferisce al presidente Donald Trump nuovi poteri tariffari nei confronti dei paesi che acquistano energia russa. A consentire il superamento del voto procedurale sono stati anche due deputati democratici che hanno votato con i repubblicani per la seconda volta in poche settimane, rompendo la prassi che vede i democratici schierarsi sempre nei voti sulle norme procedurali. Il provvedimento prevede inoltre sanzioni contro esponenti militari russi e fornitori stranieri, restrizioni ai nuovi investimenti statunitensi in Russia, misure contro la cosiddetta flotta ombra utilizzata da Mosca per aggirare le sanzioni imposte alla sua industria petrolifera. Il testo prevede anche un ulteriore inasprimento delle sanzioni all'Iran e introduce misure contro i responsabili del rapimento di bambini ucraini. Nuove tensioni tra Italia e Spagna dopo la decisione di Roma di prorogare i controlli alle frontiere, sospendendo temporaneamente la piena applicazione delle regole di Schengen. Nel servizio della redazione.
2: La decisione è stata presa dal ministro dell'interno Matteo Pentedosi e comunicata alla Commissione europea e agli altri paesi dell'Unione. Secondo il Viminale, le verifiche condotte dal Comitato per l'analisi dell'immigrazione e della sicurezza delle frontiere confermano la permanenza di elevati profili di rischio per la sicurezza interna e il possibile pericolo di infiltrazioni terroristiche.
1: Grave incidente nel pomeriggio di ieri in A1 tra Tigliano e Orte verso Firenze, dove un uomo di 44 anni è morto dopo che il camion frigorifero che guidava si è scontrato violentemente contro una bisarca. L'incidente è avvenuto per causa in corso di accertamento. Per consentire l'intervento dei soccorsi e la rimozione dei veicoli, l'autostrada è rimasta chiusa per diverse ore con notevoli disagi alla circolazione tra nord e sud. Da Benevento una commovente storia umana. Colto da un forte senso di solitudine, un uomo di 86 anni residente nel capoluogo San ha chiamato la polizia municipale non per chiedere aiuto ma per scambiare qualche parola con gli agenti che lo hanno ascoltato e gli hanno parlato. L'uomo è rimasto da solo dopo la scomparsa qualche mese fa della moglie. Oggi gli agenti saranno ricevuti dal sindaco Clemente Mastella per ricevere i complimenti del primo cittadino. I miei agenti, ha detto Mastella, hanno vigilato stavolta non sul codice della strada ma sull'umanità, che è il più importante. Lo sport, la pallavolo, quarta convincente vittoria dell'Italia agli europei. Gli uomini di Fefe De Giorgi hanno battuto ieri la Repubblica Ceca per 3-1 con parziali 23-25, 25-16, 25-20, 25-20 nella quarta partita della Pool A a Modena. Gli azzurri avevano già conquistato la qualificazione agli ottavi grazie alle precedenti vittorie nelle prime tre partite contro Svezia, Grecia e Slovacchia. Nairobi e Monaco di Baviera sono state selezionate per ospitare i mondiali di atletica leggera nel 2029 e nel 2030. Non è stata quindi premiata la candidatura di Roma, che si era proposta, così come Londra. La decisione è presa durante la 242esima riunione del Consiglio di World Athletics a Budapest. Sancisce che i mondiali si terranno per la prima volta in Africa con l'edizione del 2029 nella capitale keniota, per poi tornare in Germania 2 anni più tardi per la terza volta nella storia presso l'iconico stadio olimpico di Monaco. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 9:03.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: E dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Incolonnamenti sulla Roma-Napoli tra Fragola e il bivio per la A3 Napoli-Pompei-Salerno verso Napoli. Molto sostenuto il traffico nell'Interland napoletano. I maggiori disagi al momento sull'asse mediano e sull'asse perimetrale Medito-Scampia. Congestionato il traffico sulla tangenziale di Napoli con incolonnamenti a tratti tra Vomero e Corso Malta nelle due direzioni. Sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno lunghe code per lavori da Vietri sul Mare a Salerno. Sul raccordo Salerno-Avellino ancora per lavori si sta in coda tra Tripalda e Serino in direzione di Salerno. Altre code infine per traffico sulla A2 del Mediterraneo tra Fisciano e Fratte sempre in direzione di Salerno. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà variabile con condizioni più instabili, soprattutto sul Triveneto, dove saranno possibili piogge, rovesci e locali temporali. Qualche fenomeno potrà interessare anche le zone alpine e prealpine, mentre sulle regioni occidentali saranno più frequenti le schiarite. Nel corso della giornata la ventilazione nord-occidentale favorirà un graduale calo delle temperature. Al centro condizioni generalmente più stabili sulle regioni tirreniche con ampi spazi di sereno, mentre lungo il versante adriatico e sulla dorsale appenninica sarà presente una maggiore variabilità con qualche addensamento e locali precipitazioni. Sulla Sardegna prevarranno invece condizioni di tempo asciutto e in gran parte soleggiato. Al sud in Sicilia il tempo sarà complessivamente più stabile con prevalenza di sole e temperature ancora elevate per il periodo. Qualche addensamento potrà svilupparsi nelle ore centrali sulle aree interne e montuose. Maggiore instabilità possibile sulla Sicilia meridionale, dove il quadro settimanale dell'aeronautica militare indica precipitazioni superiori alla media del periodo. Le temperature tenderanno gradualmente a diminuire al centro-nord, soprattutto nelle zone interne, avvicinandosi a valori tipici della seconda metà di settembre. Al sud e sulle isole maggiori il clima resterà invece più caldo della norma, con valori ancora decisamente miti nelle ore centrali. I venti saranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, generalmente deboli o moderati, con locali di forzi sulle regioni maggiormente esposte e nelle aree interessate dai fenomeni temporaleschi. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse a mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini esposti alle correnti nord-occidentali. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 16 settembre si festeggia San Cornelio e Cipriano. Oggi è la giornata mondiale per la protezione della fascia di ozono. Il proverbio del giorno è: la paura fa 90. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, avete ancora qualche nemico da fronteggiare, ma oggi potete approfittare di alleati preziosi. Amici e amori tifano spudoratamente per voi. Non offrite il fianco alle tensioni che vi disturbano, siate più affettuosi con le persone a voi care.
2: Toro, ci sono tante sollecitazioni esterne, in gran parte piacevoli, che aprono una via di fuga ai problemi e vi consentono di affrontarli con spirito leggero. Rispettate il bisogno di comunicare e percepire l'appoggio degli altri. Non chiudete in voi stessi.
3: Gemelli, ancora una giornata senza guai, perfetta per divertirsi, partire, sedurre. In vista di un appuntamento galante, l'abito ha la sua importanza. Per affascinare gli altri dovete piacere innanzitutto a voi stessi. Quando lo specchio dà l'ok, la vita è più allegra.
2: Cancro, nonostante le buone intenzioni, con la luna ostile in bilancia non riuscirete a sentirvi in pace. Qualcosa dentro vi turba e vi disturba. Avete un certo ascendente sugli altri. Senza entrare in contrasto potete influire sul corso delle cose.
3: Leone, tendendo una mano a Marte, la luna in bilancia ingentilisce i vostri modi. Sicurezza e carisma si esprimono con spontaneità e simpatia. Alla grande la vita amorosa, bene le conquiste, magari con l'aiuto di un look studiato per fare colpo.
2: Vergine, potete affrontare con entusiasmo ed energia doveri e progetti e mettervi in gioco senza riserve. I progressi sono garantiti e il futuro tranquillo. L'intuito è sottile e le risposte che attendete sono alle porte. State comodi, tutto scorre secondo i programmi.
3: Bilancia, armonica a Marte, la luna riceve un'iniezione di fiducia da parte degli amici. In società guadagnate punti, in coppia risaldate l'intesa. Qualche difficoltà in famiglia, ma il successo vi arride in pubblico. Avete sugli altri un forte ascendente.
2: Scorpione, potete vivere situazioni molto piacevoli, amicizie, viaggi, incontri appassionati. Sperimentate la leggerezza, non mettete ipoteche sul futuro. Vi costa un po' di fatica oggi districarvi dagli impegni. Lasciate ad altri il comando, potrà essere un bene.
3: Sagittario, quello che al momento il lavoro non vi dà ve lo regala la vita sentimentale, movimentata, imprevedibile. Incontri con persone coinvolgenti, sostenuta da Marte, la luna in bilancia promette di fare miracoli per un rendezvous atteso da tempo.
2: Capricorno, la giustizia non è di questo mondo, è vero, ma non è da voi arrendervi e cedere le armi rassegnati di fronte ad un sopruso. Su via, reagite, anche i duri del vostro calibro hanno le loro fragilità. La luna in bilancia le mette impietosamente in piazza.
3: Acquario, grazie alla luna in bilancia che vi sintonizza sulla stessa lunghezza d'onda degli altri, con il partner e con gli amici vi intendete senza parlare. È più facile di quello che sembra trovare un punto di incontro con la persona amata. Provare per credere.
2: Pesci, gli influssi astrali frappongono qualche ostacolo al raggiungimento dei vostri obiettivi. Non dategliela vinta, affinate le unghie e organizzatevi. Fase poco stimolante. Assorbiti dalla vostra realtà interiore, perdete di vista il mondo che vi circonda.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Negli Stati Uniti la Camera a maggioranza repubblicana ha approvato un provvedimento che impone a Donald Trump di mettere fine alla guerra in Iran o richiedere l'autorizzazione del Congresso. Intanto le difese aeree dell'Arabia Saudita hanno intercettato e distrutto un drone diretto pari verso la Mecca. Gli Houthi annunciano: abbiamo abbattuto una caccia saudita. Ieri il via libera del Senato alla legge elettorale, bagarre in aula con le opposizioni sul piede di guerra. Dopo quello segnalato a Vigevano, un nuovo caso di dengue nella provincia pavese. Poi ancora cronaca e lo sport tra poco.
1: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni e ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. È in corso il discorso sullo Stato dell'Unione della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in apertura a un affondo contro gli ultranazionalismi e nemici dell'Europa e della democrazia, che si tratti dell'ingerenza russa o della disinformazione, ha detto von der Leyen. I nomi possono essere diversi, ma il loro obiettivo è lo stesso: disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità europea. Quindi, ha aggiunto, non limitiamoci a opporci a tutto ciò, ma lottiamo insieme per la nostra idea di Europa. Negli Stati Uniti la Camera a maggioranza repubblicana ha approvato un provvedimento che impone a Donald Trump di mettere fine alla guerra in Iran o richiedere l'autorizzazione del Congresso. È la terza volta che la Camera chiede al presidente americano lo stop della guerra con misure simboliche. 7 deputati hanno votato coi democratici sulla risoluzione, approvata con 220 voti a favore e 204 contro. L'approvazione arriva a 49 giorni dalle elezioni di metà mandato. Intanto le difese aeree dell'Arabia Saudita hanno intercettato e distrutto un drone diretto, pare, verso la Mecca e accusano è stato lanciato dagli Houthi, che però a loro volta si difendono parlando di bugia. Logora: non minacciamo luoghi sacri, e annunciano abbiamo abbattuto un caccia saudita. In Italia adesso, ieri la via libera del Senato, la legge elettorale, bagarre in aula con le opposizioni sul piede di guerra, ma sentiamo quali sono le principali novità nel servizio della redazione.
2: Il testo, già approvato dalla Camera, è stato modificato a Palazzo Madama e dovrà quindi tornare a Montecitorio per la terza lettura. Tra le novità ci sono le preferenze con capilista bloccati e la revisione delle regole sulla raccolta delle firme. Dura la protesta delle opposizioni, che in aula hanno mostrato cartelli con la scritta no alla legge truffa. Il Partito Democratico accusa la maggioranza di voler modificare le regole per evitare una sconfitta elettorale. Critica anche da Movimento 5 Stelle e Italia Viva.
1: Dopo quello segnalato a Vigevano, un nuovo caso di dengue nella provincia pavese. Si tratta di una persona che ha frequentato nei giorni scorsi il comune di Cilavegna in Lomellina e che è risultata affetta dall'infezione virale trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare infette. L'amministrazione comunale ha disposto la disinfestazione straordinaria in alcune zone del paese. Tragedia sfiorata a Napoli in un appartamento al civico 173 di via Renaccia, dove il pavimento della cucina è improvvisamente crollato, facendo precipitare al piano di sotto padre e figlio. Il crollo si è verificato al secondo piano di una palazzina e per fortuna i locali sottostanti non erano abitati. Si era temuto il peggio per i due, ma i vigili del fuoco sono riusciti a estrarli vivi. Subito dopo sono stati portati in ambulanza all'ospedale CTO, dove i sanitari li hanno giudicati non in pericolo di vita. Sull'episodio indagano i carabinieri. Lo sport e il calcio: ieri due gare di Coppa Italia, oggi e domani l'esordio delle due italiane in Europa League. Domani la Juve, questa sera il Milan. Il servizio della redazione.
3: Debutto europeo per il Milan questa sera alle 21. I rossoneri ospitano San Siro il Benfica nella prima giornata della fase campionato di Europa League. In Coppa Italia la Fiorentina supera il Pisa e conquista gli ottavi di finale, dove affronterà il Napoli. Avanti anche il Genoa, che elimina il Sud Tirol e troverà l'Inter.
1: È diventato in poche ore virale sui social il video in cui si vedono i giocatori di pallanuoto della Prorecco passeggiare a torso nudo in costume e calottina per le strade di Tokyo. L'iniziativa, originale e controversa, ha scatenato un dibattito online tra chi l'ha definita geniale e chi non l'ha gradita. Le immagini sono state rilanciate dallo stesso club, squadra di pallanuoto, campione italiano in carica, impegnata in un tour di promozione iniziato lo scorso 8 settembre che terminerà dopodomani. L'obiettivo è promuovere la pallanuoto in paesi nei quali la sua diffusione è minore. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 10:05.

te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare. A te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare. Non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
1: A me importa.
4: Coyote vs Acme! L'idiota! Al cinema dal 2 settembre!
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai,
12: a settembre
11: siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Il giorno del discorso sullo Stato dell'Unione della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen è salito a 11 il bilancio delle vittime del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati ad ovest di Gaza City. Immigrazione, operazione contro un'organizzazione dedita a impedire l'invio di cittadini stranieri irregolari nei CPR. Nella mirino oltre 20 professionisti in diverse città da nord a sud. E poi lo sport, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha tenuto poco fa il discorso sullo Stato dell'Unione. Al centro il contrasto ai pericoli che arrivano dagli ultranazionalismi e dai nemici della democrazia e dei valori europei, ma anche gli sforzi per trovare una ricetta europea sull'intelligenza artificiale che non si pieghi agli allarmismi, ma che cerchi di sgomberare il campo dei rischi connessi al suo utilizzo. Sul clima non c'è alcun dubbio, ha spiegato von der Leyen, l'Europa può... deve manterrà la rotta sui suoi obiettivi climatici. Naturalmente la transizione è complessa e dovremo aggiustare il tiro e imparare lungo il percorso, aggiunto. La Commissione Europea istituirà un Climate Insurance Alliance per affrontare il divario nella copertura assicurativa delle catastrofi. È salito a 11 il bilancio delle vittime del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati ad ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse. Proseguono le operazioni di soccorso, lo riferisce la protezione civile palestinese citata dal Jazeera. L'edificio, che ospitava circa 70 sfollati palestinesi, aveva già subito danni a causa di bombardamenti israeliani. Schengen, si inasprisce lo scontro diplomatico tra Italia e Spagna. Il servizio della redazione.
2: Il governo italiano ha prorogato per altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna in scadenza oggi. Il Viminale motiva la decisione con la permanenza del rischio di infiltrazioni terroristiche in relazione alla crisi di Ceuta. Durissima la reazione di Madrid. Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares definisce il provvedimento vergognoso, assurdo e ridicolo e accusa Giorgia Meloni e Antonio Tajani di non comportarsi a suo giudizio da leader europei all'altezza della situazione.
1: La polizia con lo SCO di Roma e la squadra mobile di Ravenna sta eseguendo più decreti di perquisizione emessi dalla procura ravennate nell'ambito del procedimento sulla presunta formazione e il rilascio di certificazioni mediche false per impedire l'invio di cittadini stranieri irregolari nei CPR. Destinatari dei decreti, a eccezione di un caso, medici non iscritti nel registro delle persone nei cui confronti si svolgono le indagini preliminari. L'attività giudiziaria interessa oltre 20 professionisti nelle città di Bari, Biella, Bologna, Firenze, Livorno, Milano, Rimini, Roma e Varese. In corso in procura Napoli a conferenza stampa del procuratore Nicola Gratteri sul maxi blitz anticamorra scattato all'alba nel rione Traiano nei quartieri Pianura e Fuorigrotta. Nel mirino sono finite 31 persone destinatarie di misure cautelari perché gravemente indiziate di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l'organizzazione camorristica denominata Clan Petrone Puccinelli, attiva al rione Traiano. Lo sport: James Rodriguez non giocherà più con la maglia della nazionale colombiana, lo storico Diaz dei Cafeteros, recordman di presenze con 131, lo ha annunciato con un video social accompagnato da una descrizione di ringraziamenti. Il nazionale si presentò al mondo durante i mondiali del 2014, in cui trascinò i Cafeteros fino ai quarti di finale contro il Brasile, in cui segnò 6 reti, vincendo la scarpa d'oro del torneo, tanto da essere poi acquistato dal Real Madrid. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 11:04.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà variabile con condizioni più instabili, soprattutto sul Triveneto, dove saranno possibili piogge, rovesci e locali temporali. Qualche fenomeno potrà interessare anche le zone alpine e prealpine, mentre sulle regioni occidentali saranno più frequenti le schiarite. Nel corso della giornata la ventilazione nord-occidentale favorirà un graduale calo delle temperature. Al centro condizioni generalmente più stabili sulle regioni tirreniche con ampi spazi di sereno, mentre lungo il versante adriatico e sulla dorsale appenninica sarà presente una maggiore variabilità con qualche addensamento e locali precipitazioni. Sulla Sardegna prevarranno invece condizioni di tempo asciutto e in gran parte soleggiato. Al sud e in Sicilia il tempo sarà complessivamente più stabile con prevalenza di sole e temperature ancora elevate per il periodo. Qualche addensamento potrà svilupparsi nelle ore centrali sulle aree interne montuose. Maggiore instabilità possibile sulla Sicilia meridionale, dove il quadro settimanale dell'aeronautica militare indica precipitazioni superiori alla media del periodo. Le temperature tenderanno gradualmente a diminuire al centro-nord, soprattutto nelle zone interne, avvicinandosi a valori tipici della seconda metà di settembre. Al sud e sulle isole maggiori il clima resterà invece più caldo della norma, con valori ancora decisamente miti nelle ore centrali. I venti saranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, generalmente deboli o moderati, con locali di forze sulle regioni maggiormente esposte e nelle aree interessate dai fenomeni temporaleschi. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse a mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini esposti alle correnti nord-occidentali. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Ieri due gare di Coppa Italia, oggi e domani l'esordio delle due italiane in Europa League, domani la Juve e questa sera il Milan. James Rodriguez non giocherà più con la maglia della nazionale colombiana. Intanto la Federcalcio Argentina ha annunciato che il 6 ottobre si disputerà a Buenos Aires la partita di addio alla selezione di Lionel Messi in un amichevole contro il Benin. A pallavolo, quarta convincente vittoria dell'Italia agli europei. E poi una curiosità, questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. La Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027, confermato il numero di 24 gare con il ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, dove si svolgeranno anche test pre-stagione. Sarà 10 il numero delle sprint race, tra cui anche il Gran Premio di Monaco e Monza, fuori l'Olanda e Barcellona, che per via dell'alternanza con il Belgio tornerà nel 2028. Dentro invece il Portogallo 18-20 giugno, la Turchia 1-3 ottobre. La gara inaugurale non sarà in Australia ma in Bahrain nel weekend del 12-14 marzo. Sulla pista di Shakir si svolgeranno anche i test pre-stagione dal 24 al 27 febbraio. Il calcio, ieri due gare di Coppa Italia, oggi e domani l'esordio delle due italiane in Europa League, domani la Juve e questa sera il Milan. Il servizio della redazione.
2: Il debutto europeo per il Milan questa sera alle 21. I rossoneri ospitano San Siro il Benfica nella prima giornata della fase campionato di Europa League. In Coppa Italia la Fiorentina supera il Pisa e conquista gli ottavi di finale, dove affronterà il Napoli. Avanti anche il Genoa, che elimina il Sud Tirol e troverà l'Inter.
1: James Rodriguez non giocherà più con la maglia della nazionale colombiana. Lo storico Diez dei Cafeteros, recordman di presenze con 131 condite da 31 gol e 40 assist, lo ha annunciato con un video sui social accompagnato da una descrizione di ringraziamenti. Il nazionale si presentò al mondo durante i mondiali del 2014, in cui trascinò i Cafeteros fino ai quarti di finale contro il Brasile e in cui segnò 6 reti vincendo la scarpa d'oro del torneo, tanto da essere poi acquistato dal Real Madrid. Intanto la Federcalcio Argentina ha annunciato che il 6 ottobre si disputerà a Buenos Aires, nello stadio Monumental, la partita di addio alla selezione di Lionel Messi in un amichevole contro il Benin. Annunciati anche gli altri due incontri che si disputeranno nelle finestre previste dalla FIFA e che saranno il 30 settembre contro la Bolivia nello stadio Mario Alberto Kempes di Cordoba e il 3 ottobre sempre nel Monumental contro il Burkina Faso. La Federazione Argentina ha comunicato anche una prima lista di convocati, in cui figurano anche Lautaro Martinez dell'Inter, Nicolas Gonzalez della Juventus, Nico Paz del Como e romanisti Leonardo Balerdi, Matias Sole e Santiago Castro. La Commissione Nazionale Antimonopolio messicana ha aperto un'indagine d'ufficio per presunte irregolarità del calcio professionistico. L'inchiesta si concentra sulla cancellazione del sistema di promozioni e retrocessioni nella massima divisione. Si indaga per abuso di posizione dominante, una pratica che ha l'obiettivo di estromettere altri concorrenti dal mercato con uno scopo specifico. L'autorità investigativa potrebbe effettuare ispezioni a sorpresa nelle principali sedi calcistiche, prevedendo multe giornaliere di circa $48.000 in caso di mancata collaborazione. Il presidente del Leones Negros ha definito l'intervento statale un aiuto inaspettato nella disputa legale che vede attualmente 5 squadre lottare per il ripristino del merito sportivo davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport. La pallavolo, quarta convincente vittoria dell'Italia agli europei. Gli uomini di Fefe De Giorgi hanno battuto ieri la Repubblica Ceca per 3-1 con i parziali di 23-25, 25-16, 25-20, 25-20 nella quarta partita della Pool A a Modena. Gli azzurri avevano già conquistato la qualificazione agli ottavi grazie alle precedenti vittorie nelle prime tre partite contro Svezia, Grecia e Slovacchia. È diventato in poche ore virale sui social il video in cui si vedono i giocatori di pallanuoto della Prorecco passeggiare a torso nudo in costume e calottina per le strade di Tokyo. L'iniziativa, originale e controversa, ha scatenato un dibattito online tra chi l'ha definita geniale e chi non l'ha gradita. Le immagini sono state rilanciate dallo stesso club. La squadra di pallanuoto, campione italiano in carica, impegnata in un tour di promozione iniziato lo scorso 8 settembre che terminerà dopodomani. L'obiettivo è promuovere la pallanuoto in paesi nei quali la sua diffusione è minore. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 12:04.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
2: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
12: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Prima Radio, musica ed informazione.

Ieri due gare di Coppa Italia, oggi e domani l'esordio delle due italiane in Europa League, domani la Juve e questa sera il Milan. James Rodriguez non giocherà più con la maglia della nazionale colombiana. Intanto la Federcalcio Argentina ha annunciato che il 6 ottobre si disputerà a Buenos Aires la partita di addio alla selezione di Lionel Messi in un amichevole contro il Benin. A pallavolo, quarta convincente vittoria dell'Italia agli europei. E poi una curiosità, questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. La Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027, confermato il numero di 24 gare con il ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, dove si svolgeranno anche test pre-stagione. Sarà 10 il numero delle sprint race, tra cui anche il Gran Premio di Monaco e Monza. Fuori l'Olanda e Barcellona, che per via dell'alternanza con il Belgio tornerà nel 2028. Dentro invece il Portogallo 18-20 giugno e la Turchia 1-3 ottobre. La gara inaugurale non sarà in Australia ma in Bahrain nel weekend del 12-14 marzo. Sulla pista di Shakir si svolgeranno anche i test pre-stagione dal 24 al 27 febbraio. Il calcio ieri, due gare di Coppa Italia, oggi e domani l'esordio delle due italiane in Europa League, domani la Juve e questa sera il Milan. Il servizio della redazione.
2: Debutto europeo per il Milan, questa sera alle 21 i rossoneri ospitano San Siro il Benfica nella prima giornata della fase campionato di Europa League. In Coppa Italia la Fiorentina supera il Pisa e conquista gli ottavi di finale, dove affronterà il Napoli. Avanti anche il Genoa, che elimina il Sud Tirol e troverà l'Inter.
1: James Rodriguez non giocherà più con la maglia della nazionale colombiana. Lo storico Diaz dei Cafeteros, recordman di presenze con 131 condite da 31 gol e 40 assist, lo ha annunciato con un video sui social accompagnato da una descrizione di ringraziamenti. Il nazionale si presentò al mondo durante i mondiali del 2014, in cui trascinò i Cafeteros fino ai quarti di finale contro il Brasile e in cui segnò 6 reti vincendo la scarpa d'oro del torneo, tanto da essere poi acquistato dal Real Madrid. Intanto la Federcalcio Argentina ha annunciato che il 6 ottobre si disputerà a Buenos Aires, nello stadio Monumental, la partita di addio alla selezione di Lionel Messi, un amichevole contro il Benin. Annunciati anche gli altri due incontri che si disputeranno nelle finestre previste dalla FIFA e che saranno il 30 settembre contro la Bolivia nello stadio Mario Alberto Kempes di Cordoba e il 3 ottobre sempre nel Monumental contro il Burkina Faso. La Federazione Argentina ha comunicato anche una prima lista di convocati in cui figurano anche Lautaro Martinez dell'Inter, Nicolas Gonzalez della Juventus, Nico Paz del Como e romanisti Leonardo Balerdi, Matias Sole e Santiago Castro. La Commissione Nazionale Antimonopolio messicana ha aperto un'indagine d'ufficio per presunte irregolarità del calcio professionistico. L'inchiesta si concentra sulla cancellazione del sistema di promozioni e retrocessioni nella massima divisione. Si indaga per abuso di posizione dominante, una pratica che ha l'obiettivo di estromettere altri concorrenti dal mercato con uno scopo specifico. L'autorità investigativa potrebbe effettuare ispezioni a sorpresa nelle principali sedi calcistiche, prevedendo multe giornaliere di circa $48.000 in caso di mancata collaborazione. Il presidente del Leones Negros ha definito l'intervento statale un aiuto inaspettato nella disputa legale che vede attualmente 5 squadre lottare per il ripristino del merito sportivo davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport. La pallavolo, quarta convincente vittoria dell'Italia agli europei. Gli uomini di Fefe De Giorgi hanno battuto ieri la Repubblica Ceca per 3-1 con i parziali di 23-25, 25-16, 25-20, 25-20 nella quarta partita della Pool A a Modena. Gli azzurri avevano già conquistato la qualificazione agli ottavi grazie alle precedenti vittorie nelle prime tre partite contro Svezia, Grecia e Slovacchia. È diventato in poche ore virale sui social il video in cui si vedono i giocatori di pallanuoto della Prorecco passeggiare a torso nudo in costume e calottina per le strade di Tokyo. L'iniziativa originale controversa ha scatenato un dibattito online tra chi l'ha definita geniale e chi non l'ha gradita. Le immagini sono state rilanciate dallo stesso club, la squadra di pallanuoto, campione italiano in carica, impegnata in un tour di promozione iniziato lo scorso 8 settembre che terminerà dopodomani. L'obiettivo è promuovere la pallanuoto in paesi nei quali la sua diffusione è minore. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:02.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio. Ben ritrovati, eccoci qua ancora insieme se ci state ascoltando dalla radio oppure magari ben collegati per quanti ci seguono attraverso l'app dell'emittente. Sono Maurizio Rossi, questa è Radio Web e noi possiamo quest'oggi partire. Siamo già mercoledì, abbiamo tante notizie interessanti e curiose che riguardano il mondo della tecnologia. Entriamo subito nel vivo dei nostri argomenti, amici, perché si fa un gran parlare di sicurezza e sicuramente ci sono delle cose che a volte ci lasciano perplessi, come quelle che riguardano l'intelligenza artificiale. Sembrerebbe che Gemini legge le email di Gmail. Ecco, oramai è una cosa nota, l'intelligenza, diciamo, dell'intelligenza artificiale non viene dal nulla. Per arrivare dove sono è stato necessario addestrarle, il più delle volte a partire da una quantità assolutamente folli di dati. Ora questi dati però bisogna pur trovarli da qualche parte, e quando non vengono saccheggiati, diciamo, online, vengono raccolti a partire magari da quelle che sono un po' le nostre attività sul web. E così, diciamo, che da poco Google si è arrogato il diritto di scandagliare e raccogliere tutte le nostre email per poter addestrare Gemini. Questo può già essere comunque piuttosto imbarazzante, ecco, quando si tratta magari di conversazioni professionali o magari anche delle cose riservate, e diventa francamente fastidioso quando magari ci sono in gioco le cartelle cliniche, gli estratti di conto, qualsiasi altro documento che magari sarebbe meglio non mostrare a nessun altro che a voi stessi. Però c'è una buona notizia, che è possibile impedirgli di fare tutto ciò. Infatti Google ha un po' la spiacevole abitudine di imporre la propria novità ai suoi utenti senza davvero avvertirli prima, e alcune opzioni vengono quindi attivate in automatico nelle impostazioni senza chiedere il permesso. Bisogna quindi andare a disattivarle una per una, e ce ne sono anche diverse. Il primo passo in questo caso consiste proprio nel recarsi nelle impostazioni di Gmail nella versione web, attenzione, e c'è una procedura da seguire. Bisogna cliccare sulla rotellina dentata in alto a destra che appare nello schermo, cliccare su visualizza tutte le impostazioni, scorrere poi fino a trovare la sezione funzionalità intelligente e disattivare l'opzione attiva le funzionalità intelligenti di Gmail, chat e Meet nel pop-up che vi appare, e selezionare disattiva e aggiorna. Beh, attenzione, è proprio qui che si trova la vera insidia. Si potrebbe pensare che questo basti a disattivare l'addestramento di Gemini tramite Gmail, però attenzione, esistono altre opzioni nascoste che è assolutamente necessario deselezionare per liberarsi dell'intelligenza artificiale. Bisogna cliccare sulla rotellina dentata a destra nello schermo, cliccare su visualizza tutte le impostazioni, scorrere poi fino a trovare la sezione funzionalità intelligente di Google Workspace, cliccare sul pulsante gestisci le impostazioni delle funzionalità intelligenti di Google Workspace, e in questo pop-up, ecco, è qui che avviene, bisogna selezionare disattiva e aggiorna. Disattivare quindi le due opzioni che poi appaiono sullo schermo. A volte capita che le impostazioni magari non si sincronizzino tra la versione web e la versione per smartphone. Per assicurarvi che sia così, quindi bisogna seguire qualche passaggio: aprire di nuovo l'applicazione Gmail sullo smartphone, toccare il menu in alto a sinistra, scorrere fino in fondo, toccare l'impostazione, selezionare l'account di Gemini e vedere, insomma, se questa funzionalità è stata disattivata o meno. Se non è stata disattivata, beh, fatelo voi. Andiamo avanti, amici, perché oggi voglio parlarvi di malware. Ah, se ce ne sono tanti, attenzione, non cadete mai in queste trappole, perché una arriva proprio, diciamo, per Android e si trova in false applicazioni di streaming. Quindi attenzione, non scaricate queste app. E ci sono i ricercatori di Threat Fabric che avrebbero individuato un nuovo malware per Android che viene pubblicizzato su Facebook, Instagram e TikTok, ed è StreamRat, un trojan bancario che è nascosto in false app per lo streaming gratis, che permette ai cybercriminali di poter accedere al dispositivo da remoto e rubare le credenziali ai login e ai conti bancari. Ecco, questa catena di infezione inizia con la pubblicazione di inserzioni su Facebook, Instagram e TikTok. I principali target, diciamo, dei cybercriminali sono proprio gli utenti spagnoli in questo periodo. Viene mostrata un'applicazione streaming TV che permetterebbe l'accesso gratis a film e serie televisive. Un'inserzione che però porta ad un sito dal quale è possibile scaricare l'app. Ecco, è un file APK. Quindi vengono descritti i passi da seguire per l'installazione, diciamo così, da fonti sconosciute, il cosiddetto side loading. Non fatelo! E questo serve per consentire l'uso dei servizi di accessibilità. Al termine di questa procedura viene poi mostrata un'interfaccia di streaming TV. L'applicazione non è altro che un dropper che scarica il payload finale. Dopo l'avvio, StreamRat infatti effettua la scansione del dispositivo per trovare le app bancarie installate. Invia poi questo elenco al server C2 che sta per Command and Control, dal quale poi va a scaricare le interfacce che vengono sovrapposte all'overlay a quelle legittime per poter rubare le credenziali di login. E a questo punto è fatto. Avete praticamente consegnato il vostro smartphone ai cybercriminali, che ne fanno quello che vogliono. Non scaricate mai, diciamo, applicazioni da fonti sconosciute. Andiamo ancora avanti, amici, in questa puntata, e c'è ancora una truffa che vogliamo segnalare per non farvi cadere proprio in queste trappole, in questi tranelli. Su Teams, infatti, c'è un hacker che può contattare un dipendente spacciandosi per un tecnico del supporto informatico interno, invocando un falso aggiornamento di sicurezza, un filtro magari anti-spam da reinstallare, una verifica dell'account. Occhio, perché se la vittima accetta di cedere il controllo del computer, come già osservato nel 2024 tramite Quick Assist, uno strumento di teleassistenza legittimo, questo intruso ottiene l'accesso alla postazione per poi avanzare, diciamo così, verso il resto della rete aziendale, fino al server che autenticano l'intero personale. Ecco, sul blog infatti dedicato alla sicurezza, la Microsoft ha appena lanciato questo allarme alle aziende che stanno utilizzando Teams. Dopo aver ottenuto l'accesso, questo hacker avvia tramite un comando PowerShell l'installazione silenziosa di un pacchetto ospitato su uno spazio di archiviazione cloud a suo nome. Questo pacchetto, che poi contiene la versione ufficiale e portatile di Node.js, l'ambiente di esecuzione del JavaScript che diciamo così l'attaccante in questo caso estrae poi in una cartella del profilo utente sotto un collegamento che è denominato Edge Update, inserito nella cartella di Windows o nel registro di sistema. E a questo punto il cybercriminale fa eseguire il codice per imitare i normali processi di aggiornamento di Microsoft. Ecco, con questo codice l'hacker mantiene un contatto HTTPS con un server remoto, diciamo secondo un ritmo di interrogazione volutamente irregolare, invia delle istruzioni in Java, e gli analisti della Microsoft proprio hanno osservato, a partire da questo punto di appoggio, una mappatura del dominio Windows tramite protocolli, diciamo così, seguita da interrogazioni verso l'annuario Active Directory. Tramite il comando Randall 32 l'hacker carica anche delle librerie prima di spostarsi attraverso il protocollo di amministrazione remota, appunto WinRM, verso i controller di dominio, l'autorità di certificazione dell'azienda. E la Microsoft ha spiegato, diciamo, in questo post che questa modalità operativa favorisce a un operatore esterno un accesso interattivo e autenticato all'infrastruttura interna, e secondo l'azienda, a differenza del phishing tradizionale spesso limitato al furto di una password, qui un operatore umano interviene in ogni fase proprio con le mani sulla tastiera. Microsoft raccomanda quindi alle aziende di fornire diciamo tanta informazione per il proprio team affinché verifichino l'identità di qualsiasi interlocutore del supporto attraverso un canale convalidato internamente piuttosto che tramite il contatto di entrata su Teams. Quindi questo è utile per limitare i rischi. Inoltre è consigliabile imporre l'autenticazione multifattore tramite Microsoft Entra Conditional Access, appunto di limitare il protocollo WinRM alle sole postazioni di amministrazione autorizzate e di mantenere aggiornato l'elenco degli strumenti di teleassistenza che vengono utilizzati dall'azienda. Mi raccomando. E andiamo ancora avanti, amici, un'altra truffa che viene segnalata. Quest'oggi è il giorno delle truffe, però attenzione, vogliamo sempre mantenervi informati per poterle quantomeno riconoscere ed evitare, perché dopo i contributi INPS, ticket sanitari e le spese per i farmaci, gli esperti del CERT Agid Computer Emergency Response Team dell'Agenzia Digitale per l'Italia hanno individuato una truffa che si nasconde dietro un presunto rimborso dell'Atari. Ci sono dei cybercriminali che hanno creato dei siti che sembrano proprio quello di PagoPA, ma attenzione. L'obiettivo finale dei truffatori è sempre lo stesso: rubare i dati personali di pagamento. Molti comuni italiani non usano più i tradizionali modelli F24 per la riscossione dell'Atari, appunto la tassa sui rifiuti, ma inviano ai cittadini un avviso di pagamento PagoPA. Gli esperti del CERT Agid quindi hanno scoperto siti di phishing con nome, logo e grafica proprio di PagoPA. Il link ai siti viene probabilmente inviato tramite un'email. Quando l'ignara vittima apre questa pagina web, legge il titolo avviso di rimborso per pagamento in eccesso dell'Atari. Viene così specificato che in seguito ai controlli effettuati sul sistema PagoPA e presso il comune risulta un pagamento in eccesso. Ecco, per consultare la relativa pratica è necessario inserire codice fiscale e anche numero della carta d'identità. Attenzione, perché successivamente viene mostrato un presunto rimborso di 95 euro per l'Atari relativa all'anno 2025. Per chiedere il rimborso è necessario poi inserire i dati personali con nome, cognome, indirizzo di residenza, il CAP, comune, provincia, numero di cellulare, indirizzo email e i dati, attenzione, della carta di credito, nome, cognome del titolare, il numero, la data di scadenza e il codice CVV. Queste informazioni consentono ai cybercriminali di eseguire delle varie attività illecite, quindi CERT Agid ha chiesto la disattivazione di questi domini, l'accesso, diciamo, ai siti che viene bloccato dalla protezione Google Safe Browsing. Sul sito ufficiale di PagoPA è stata anche predisposta proprio una sezione che spiega come poter riconoscere ed evitare tentativi di phishing o altre truffe online che sfruttano nome, marchi o logo della piattaforma. I comuni non rimborsano, diciamo così, mai automaticamente l'Atari pagata in eccesso o non dovute. Il cittadino deve presentare una richiesta entro 5 anni dal giorno del pagamento tramite una raccomandata, una PEC o magari la consegna a mano. Il rimborso poi verrà effettuato tramite bonifico bancario, compensazione con i successivi pagamenti. Però c'è anche da dire un'altra cosa, che di solito non sbagliano. Ebbene sì amici, siamo giunti alla conclusione di questa puntata per questo mercoledì insieme con Maurizio Rossi qui a Radio Web. Ci fermiamo e su questo brano arrivano anche i nostri saluti. Io vi ringrazio per l'ascolto prestato. Per quanto ci riguarda, noi ritorneremo insieme. L'appuntamento, come sempre, che viene rinnovato. Vi aspetto domani alla solita ora su questa radio.
4: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: La Cina esorta Iran e Stati Uniti a mantenere un approccio razionale nel conflitto in Medio Oriente e si dichiara pronta a salvaguardare i diritti dell'Iran. L'ex presidente del Kosovo, Hashim Thaçi, è stato condannato in primo grado alla pena di 25 anni per alcuni dei crimini di guerra contestati e assolto dai crimini contro l'umanità. Una miniera d'oro è crollata nel Sudan meridionale, causando la morte di almeno 60 minatori, mentre molte altre persone risultano disperse e si teme siano morte sotto le macerie. La Russia, grande affetto per Ciampi, ha introdotto il valore dell'identità nazionale. Ex Ilva, impegno del governo per modello di cassa integrazione guadagni diversa da quella per cessazione. E poi lo sport, tra poco.
1: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
2: Il genio! Oggi c'è CreaDAB, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDAB copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDAB.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Cina esorta Iran e Stati Uniti a mantenere un approccio razionale nel conflitto in Medio Oriente e si dichiara pronta a salvaguardare i diritti dell'Iran. Riferiscono informazioni diffuse oggi sul colloquio a Pechino tra il ministro degli esteri cinese Wang Yi e il suo omologo iraniano Abbas Araghchi. L'ex presidente del Kosovo Hashim Thaçi è stato condannato in primo grado alla pena di 25 anni per alcuni dei crimini di guerra contestati e assolto da crimini contro l'umanità commessi durante la guerra kosovara del 1998-2000 presso le camere specializzate per il Kosovo all'Aia, dove ha subito il processo. Thaçi era a conoscenza dei crimini commessi dai miliziani dell'UCK contro gli oppositori albanesi, collaborazionisti, e avrebbe anche partecipato in alcuni di essi, ha dichiarato il giudice. Una miniera d'oro è crollata nel Sudan meridionale causando la morte di almeno 60 minatori, mentre molte altre persone risultano disperse e si teme siano morte sotto le macerie. I cunicoli della miniera hanno iniziato a cedere ieri e entro la mattina seguente erano stati recuperati 60 corpi. Non sappiamo quanti altri siano ancora all'interno, ha dichiarato uno dei superstiti al termine di un'operazione di soccorso durata tutta la notte. In Italia adesso, pur non avendo avuto molti motivi per conoscerlo personalmente, di Ciampi parlo con grande affetto perché io mi sono sentito vicino, personalmente vicino a lui, che aveva una storia politica assai diversa dalla mia, una modestissima storia politica, ma fu un presidente al quale mi accostai con grande deferenza e affetto, perché seppe reintrodurre il valore dell'identità nazionale, il significato dei simboli come la bandiera, l'inno, il tricolore. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, parlando a braccio rispetto al suo discorso letto durante la commemorazione delle capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi a 10 anni dalla sua scomparsa. La cerimonia questa mattina a Palazzo Giustiniani alla presenza del presidente Mattarella. Impegno per un futuro green dell'acciaio, prosecuzione della gara per la vendita degli impianti, tutela dei lavoratori sia delle acciaierie sia dell'indotto attraverso un modello di cassa integrazione che non corrisponda alla CIG per cessazione delle attività e l'avvio dei progetti di reindustrializzazione dell'area di Taranto. Sono questi i punti della strategia del governo per l'ex Ilva che, secondo quanto si apprende, sono stati illustrati dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ai sindacati durante la riunione a Palazzo Chigi. Mantovano ha inoltre annunciato che il governo intende portare oggi in Consiglio dei Ministri un decreto con misure a sostegno dei lavoratori, come emerso già durante la giornata di ieri. Lo sport motori, la Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027, confermato il numero di 24 gare con il ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, dove si svolgeranno anche i test prestagionali. Sale 10 il numero delle sprint race, tra cui anche il Gran Premio di Monaco e Monza, fuori l'Olanda e Barcellona, che per via dell'alternanza con il Belgio tornerà nel 2028. Dentro invece il Portogallo 18-20 giugno e la Turchia 1-3 ottobre. La gara inaugurale non sarà in Australia ma in Bahrain. Nel weekend del 12-14 marzo sulla pista di Shakir si svolgeranno anche i test prestagione dal 24 al 27 febbraio. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 14:02.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.

0: spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Ehi, Bugs!
2: Che succede, amico?
1: Parla del film!
2: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
1: E adesso?
2: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
1: Due biglietti e 8 popcorn!
2: Esagerato come sempre!
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà variabile con condizioni più instabili, soprattutto sul Triveneto, dove saranno possibili piogge, rovesci e locali temporali. Qualche fenomeno potrà interessare anche le zone alpine e prealpine, mentre sulle regioni occidentali saranno più frequenti le schiarite. Nel corso della giornata la ventilazione nord-occidentale favorirà un graduale calo delle temperature. Al centro condizioni generalmente più stabili sulle regioni tirreniche con ampi spazi di sereno, mentre lungo il versante adriatico e sulla dorsale appenninica sarà presente una maggiore variabilità con qualche addensamento e locali precipitazioni. Sulla Sardegna prevarranno invece condizioni di tempo asciutto e in gran parte soleggiato. Al sud e in Sicilia il tempo sarà complessivamente più stabile con prevalenza di sole e temperature ancora elevate per il periodo. Qualche addensamento potrà svilupparsi nelle ore centrali sulle aree interne e montuose. Maggiore instabilità possibile su la Sicilia meridionale, dove il quadro settimanale dell'aeronautica militare indica precipitazioni superiori alla media del periodo. Le temperature tenderanno gradualmente a diminuire al centro-nord, soprattutto nelle zone interne, avvicinandosi a valori tipici della seconda metà di settembre. Al sud e sulle isole maggiori il clima resterà invece più caldo della norma, con valori ancora decisamente miti nelle ore centrali. I venti saranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, generalmente deboli o moderati, con locali di importo sulle regioni maggiormente esposte e nelle aree interessate dai fenomeni temporaleschi. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse a mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini esposti alle correnti nord-occidentali. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

Ieri due gare di Coppa Italia, oggi e domani l'esordio delle due italiane in Europa League, domani la Juve e questa sera il Milan. James Rodriguez non giocherà più con la maglia della nazionale colombiana. Intanto la Federcalcio Argentina ha annunciato che il 6 ottobre si disputerà a Buenos Aires la partita di addio alla selezione di Lionel Messi in un amichevole contro il Benin. A pallavolo, quarta convincente vittoria dell'Italia agli europei. E poi una curiosità, questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. La Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027, confermato il numero di 24 gare con il ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, dove si svolgeranno anche test pre-stagione. Sarà 10 il numero delle sprint race, tra cui anche il Gran Premio di Monaco e Monza. Fuori l'Olanda e Barcellona, che per via dell'alternanza con il Belgio tornerà nel 2028. Dentro invece il Portogallo 18-20 giugno e la Turchia 1-3 ottobre. La gara inaugurale non sarà in Australia ma in Bahrain nel weekend del 12-14 marzo. Sulla pista di Shakir si svolgeranno anche i test pre-stagione dal 24 al 27 febbraio. Il calcio ieri, due gare di Coppa Italia, oggi e domani l'esordio delle due italiane in Europa League, domani la Juve e questa sera il Milan. Il servizio della redazione.
2: Il debutto europeo per il Milan questa sera alle 21. I rossoneri ospitano San Siro il Benfica nella prima giornata della fase campionato di Europa League. In Coppa Italia la Fiorentina supera il Pisa e conquista gli ottavi di finale, dove affronterà il Napoli. Avanti anche il Genoa, che elimina il Sud Tirol e troverà l'Inter.
1: James Rodriguez non giocherà più con la maglia della nazionale colombiana. Lo storico Diaz dei Cafeteros, recordman di presenze con 131 condite da 31 gol e 40 assist, lo ha annunciato con un video sui social accompagnato da una descrizione di ringraziamenti. Il nazionale si presentò al mondo durante i mondiali del 2014, in cui trascinò i Cafeteros fino ai quarti di finale contro il Brasile e in cui segnò 6 reti vincendo la scarpa d'oro del torneo, tanto da essere poi acquistato dal Real Madrid. Intanto la Federcalcio Argentina ha annunciato che il 6 ottobre si disputerà a Buenos Aires, nello stadio Monumental, la partita di addio alla selezione di Lionel Messi, un amichevole contro il Benin. Annunciati anche gli altri due incontri che si disputeranno nelle finestre previste dalla FIFA e che saranno il 30 settembre contro la Bolivia nello stadio Mario Alberto Kempes di Cordoba e il 3 ottobre sempre nel Monumental contro il Burkina Faso. La Federazione Argentina ha comunicato anche una prima lista di convocati in cui figurano anche Lautaro Martinez dell'Inter, Nicolas Gonzalez della Juventus, Nico Paz del Como e romanisti Leonardo Balerdi, Matias Sole e Santiago Castro. La Commissione Nazionale Antimonopolio messicana ha aperto un'indagine d'ufficio per presunte irregolarità del calcio professionistico. L'inchiesta si concentra sulla cancellazione del sistema di promozioni e retrocessioni nella massima divisione. Si indaga per abuso di posizione dominante, una pratica che ha l'obiettivo di estromettere altri concorrenti dal mercato con uno scopo specifico. L'autorità investigativa potrebbe effettuare ispezioni a sorpresa nelle principali sedi calcistiche, prevedendo multe giornaliere di circa $48.000 in caso di mancata collaborazione. Il presidente del Leones Negros ha definito l'intervento statale un aiuto inaspettato nella disputa legale che vede attualmente 5 squadre lottare per il ripristino del merito sportivo davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport. La pallavolo, quarta convincente vittoria dell'Italia agli europei. Gli uomini di Fefe De Giorgi hanno battuto ieri la Repubblica Ceca per 3-1 con i parziali di 23-25, 25-16, 25-20, 25-20 nella quarta partita della Pool A a Modena. Gli azzurri avevano già conquistato la qualificazione agli ottavi grazie alle precedenti vittorie nelle prime 3 partite contro Svezia, Grecia e Slovacchia. È diventato in poche ore virale sui social il video in cui si vedono i giocatori di pallanuoto della Prorecco passeggiare a torso nudo in costume e calottina per le strade di Tokyo. L'iniziativa originale controversa ha scatenato un dibattito online tra chi l'ha definita geniale e chi non l'ha gradita. Le immagini sono state rilanciate dallo stesso club. La squadra di pallanuoto, campione italiano in carica, impegnata in un tour di promozione iniziato lo scorso 8 settembre che terminerà dopodomani. L'obiettivo è promuovere la pallanuoto in paesi nei quali la sua diffusione è minore. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15:05.

Crazy, la Striscia Rock di Prima Radio Digital. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà variabile con condizioni più instabili, soprattutto sul Triveneto, dove saranno possibili piogge, rovesci e locali temporali. Qualche fenomeno potrà interessare anche le zone alpine e prealpine, mentre sulle regioni occidentali saranno più frequenti le schiarite. Nel corso della giornata la ventilazione nord-occidentale favorirà un graduale calo delle temperature. Al centro condizioni generalmente più stabili sulle regioni tirreniche con ampi spazi di sereno, mentre lungo il versante adriatico e sulla dorsale appenninica sarà presente una maggiore variabilità con qualche addensamento e locali precipitazioni. Sulla Sardegna prevarranno invece condizioni di tempo asciutto e in gran parte soleggiato. Al sud e in Sicilia il tempo sarà complessivamente più stabile con prevalenza di sole e temperature ancora elevate per il periodo. Qualche addensamento potrà svilupparsi nelle ore centrali sulle aree interne e montuose. Maggiore instabilità possibile sulla Sicilia meridionale, dove il quadro settimanale dell'aeronautica militare indica precipitazioni superiori alla media del periodo. Le temperature tenderanno gradualmente a diminuire al centro-nord, soprattutto nelle zone interne, avvicinandosi a valori tipici della seconda metà di settembre. Al sud e sulle isole maggiori il clima resterà invece più caldo della norma, con valori ancora decisamente miti nelle ore centrali. I venti saranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, generalmente deboli o moderati, con locali di forzi sulle regioni maggiormente esposte e nelle aree interessate dai fenomeni temporaleschi. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse a mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini esposti alle correnti nord-occidentali. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Questa mattina il lungo discorso della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen sullo Stato dell'Unione. I servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina, lo hanno riferito le autorità federali statunitensi. Tragedia a Los Angeles, dove un elicottero di una televisione locale affiliata alla NBC è precipitato e ha preso fuoco, causando la morte di almeno 3 persone. Ex Ilva, impegno del governo per modello di cassa integrazione guadagni diversa da quella per cessazione. E poi lo sport, tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Le minacce alle nostre democrazie non arrivano soltanto dall'estero. Vediamo l'ascesa di forze antidemocratiche e antieuropee. E questo uno dei passaggi del discorso della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sullo Stato dell'Unione. Più e più volte ha detto: abbiamo visto la disinformazione, le interferenze straniere cercare di dividerci, di erodere la fiducia nel nostro tessuto democratico e nei media liberi. Campagne elettorali avvelenate dalla propaganda straniera, teorie del complotto costruite su video deepfake virali. Questa è guerra cognitiva, serve, ha spiegato, una capacità collettiva di anticipare, individuare e rispondere. Von der Leyen ha anche messo l'accento sulla necessità di ripensare urgentemente alle partnership, quindi ha detto, rivolgendosi al premier canadese Mark Carney: vorrei collaborare con voi per aprire la porta al Canada affinché diventi il primo membro associato dell'Unione Europea. Diremo, ha spiegato, volontariamente le nostre forze, passeremo dal CETA ad un'alleanza per il futuro, per creare uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Questa, poi voluto precisare, una partnership non contro qualcun altro, ma per la nostra forza comune. E a proposito di sicurezza internazionale, i servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina, lo hanno riferito le autorità federali statunitensi, annunciando al contempo l'incriminazione di 5 persone e tuttora latitanti. Secondo l'atto d'accusa, i membri della rete reclutati erano stati anche sollecitati a compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari in paesi europei considerati allineati con l'Ucraina. Tragedia a Los Angeles, dove un elicottero di una televisione locale affiliata alla NBC è precipitato e ha preso fuoco, causando la morte di almeno 3 persone. Il velivolo è precipitato nei pressi di una capannone industriale mentre le troupe televisive stavano seguendo l'incidente di un autobus che aveva causato almeno 2 morti e 6 feriti. Impegno per un futuro green dell'acciaio, prosecuzione della gara per la vendita degli impianti, tutela dei lavoratori sia delle acciaierie sia dell'indotto attraverso un modello di cassa integrazione che non corrisponda alla CIG per cessazione delle attività e l'avvio dei progetti di reindustrializzazione dell'area di Taranto. Sono questi i punti della strategia del governo per l'ex Ilva che, secondo quanto si apprende, sono stati illustrati dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ai sindacati durante la riunione a Palazzo Chigi. Mantovano ha inoltre annunciato che il governo intende portare oggi in Consiglio dei Ministri un decreto con misure a sostegno dei lavoratori, come emerso già durante la giornata di ieri. Lo sport motori, la Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027, confermato il numero di 24 gare con il ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, dove si svolgeranno anche i test prestagionali. Sale a 10 il numero delle sprint race, tra cui anche il Gran Premio di Monaco e Monza. Fuori l'Olanda e Barcellona, che per via dell'alternanza con il Belgio tornerà nel 2028. Dentro invece il Portogallo, 18-20 giugno, e la Turchia 1-3 ottobre. La gara inaugurale non sarà in Australia ma in Bahrain. Nel weekend del 12-14 marzo sulla pista di Shakir si svolgeranno anche i test prestagione dal 24 al 27 febbraio. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 16:04.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.
3: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
4: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
5: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme.

0: Ritorna la magia.
1: E siamo maledette.
0: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
2: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
0: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Prima Radio, musica ed informazione.

la Cina esorta Iran e Stati Uniti a mantenere un approccio razionale nel conflitto in Medio Oriente e si dichiara pronta a salvaguardare i diritti dell'Iran. L'ex presidente del Kosovo, Hashim Thaçi, è stato condannato in primo grado alla pena di 25 anni per alcuni dei crimini di guerra contestati e assolto dai crimini contro l'umanità. Una miniera d'oro è crollata nel Sudan meridionale, causando la morte di almeno 60 minatori, mentre molte altre persone risultano disperse e si teme siano morte sotto le macerie. La Russia, grande affetto per Ciampi, ha introdotto il valore dell'identità nazionale. Abusi su un turista minorenne, arrestato un custode degli scavi di Pompei. E poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Cina esorta Iran e Stati Uniti a mantenere un approccio razionale nel conflitto in Medio Oriente e si dichiara pronta a salvaguardare i diritti dell'Iran. Riferiscono informazioni diffuse oggi sul colloquio a Pechino tra il ministro degli esteri cinese Wang Yi e il suo omologo iraniano Abbas Araghchi. L'ex presidente del Kosovo Hashim Thaçi è stato condannato in primo grado alla pena di 25 anni per alcuni dei crimini di guerra contestati e assolto da crimini contro l'umanità commessi durante la guerra kosovara del 1998-2000 presso le camere specializzate per il Kosovo all'Aia, dove ha subito il processo. Thaçi era a conoscenza dei crimini commessi dai miliziani dell'UCK contro gli oppositori albanesi, collaborazionisti, e avrebbe anche partecipato in alcuni di essi, ha dichiarato il giudice. Una miniera d'oro è crollata nel Sudan meridionale causando la morte di almeno 60 minatori, mentre molte altre persone risultano disperse e si teme siano morte sotto le macerie. I cunicoli della miniera hanno iniziato a cedere ieri ed entro la mattina seguente erano stati recuperati 60 corpi. Non sappiamo quanti altri siano ancora all'interno, ha dichiarato uno dei superstiti al termine di un'operazione di soccorso durata tutta la notte. In Italia adesso, pur non avendo avuto molti motivi per conoscerlo personalmente, di Ciampi parlo con grande affetto perché io mi sono sentito vicino, personalmente vicino a lui, che aveva una storia politica assai diversa dalla mia, modestissima storia politica, ma fu un presidente al quale mi accostai con grande deferenza e affetto perché seppe reintrodurre il valore dell'identità nazionale, il significato dei simboli come la bandiera, l'inno, il tricolore. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, parlando a braccio rispetto al suo discorso letto durante la commemorazione delle capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi a 10 anni dalla sua scomparsa. La cerimonia questa mattina a Palazzo Giustiniani alla presenza del presidente Mattarella. Il governo studia misure per i lavoratori dell'indotto ex Ilva. Oggi tavolo a Palazzo Chigi, possibile offerta della cordata italiana a ottobre, il servizio della redazione.
2: L'esecutivo sta lavorando a un decreto con misure straordinarie destinate a tutelare i lavoratori dell'indotto. Si avvicina intanto la data prevista per lo stop dell'area caldo dello stabilimento di Taranto. Le procedure per lo spegnimento potrebbero cominciare già oggi. Sul futuro dell'ex Ilva resta inoltre aperta la partita industriale. Una cordata italiana potrebbe presentare un'offerta nel mese di ottobre.
1: I carabinieri hanno arrestato a Scafati per violenza sessuale un custode degli scavi di Pompei. Secondo l'accusa si sarebbe finto guida turistica per portare un turista di 17 anni in un luogo appartato del parco archeologico e violentarlo. I fatti risalgono lo scorso 16 agosto quando il minorenne presentò una denuncia a querela ai militari dell'arma del posto fisso presente negli scavi. Lo sport in chiusura, il calcio dopo Fabio Grosso e Domenico Tedesco, il secondo allenatore a saltare in Serie A. Il Bologna ha comunicato ufficialmente l'esonero dell'ex CT del Belgio, che paga il solo punto ottenuto in 4 giornate. Al suo posto arriva Raffaele Palladino, che lo scorso giugno non era stato confermato dall'Atalanta per il tecnico napoletano, che aveva rifiutato alcune offerte per aspettare una chiamata dalla Serie A, contratto fino al 2029. Oggi dirigerà il primo allenamento alle 7.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 17:02.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, intenso il traffico sulle strade dell'Interland napoletano. Disagi sulla tangenziale di Napoli, code in direzione di Capodichino tra Fuori Grotta e zona ospedaliera e poi verso Pozzuoli tra Secondigliano e Corso Malta. Disagi dovuti al traffico intenso anche sull'asse mediano e sull'asse perimetrale Melito Scampia. Lavori questa notte sulla 1 Roma-Napoli tra le 22 e le 6 di domani, chiuso il tratto compreso tra Capodichino e l'uscita per centro direzionale verso Napoli. Lavori questa notte anche sulla tangenziale di Napoli. Tra le 23 e le 6 chiuso il tratto compreso tra Arco Felice e Agnano in direzione di Capodichino. Con lo stesso orario chiusa anche la carreggiata direzione Pozzuoli tra Agnano e Cuma. Sulla 16 Napoli-Canosa tra le 22 e le 6 chiuso il tratto Avellino Est-Benevento verso Canosa. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà variabile con condizioni più instabili, soprattutto sul Triveneto, dove saranno possibili piogge, rovesci e locali temporali. Qualche fenomeno potrà interessare anche le zone alpine e prealpine, mentre sulle regioni occidentali saranno più frequenti le schiarite. Nel corso della giornata la ventilazione nord-occidentale favorirà un graduale calo delle temperature. Al centro condizioni generalmente più stabili sulle regioni tirreniche con ampi spazi di sereno, mentre lungo il versante adriatico e sulla dorsale appenninica sarà presente una maggiore variabilità con qualche addensamento e locali precipitazioni. Sulla Sardegna prevarranno invece condizioni di tempo asciutto e in gran parte soleggiato. Al sud e in Sicilia il tempo sarà complessivamente più stabile con prevalenza di sole e temperature ancora elevate per il periodo. Qualche addensamento potrà svilupparsi nelle ore centrali sulle aree interne e montuose. Maggiore instabilità possibile sulla Sicilia meridionale, dove il quadro settimanale dell'aeronautica militare indica precipitazioni superiori alla media del periodo. Le temperature tenderanno gradualmente a diminuire al centro-nord, soprattutto nelle zone interne, avvicinandosi a valori tipici della seconda metà di settembre. Al sud e sulle isole maggiori il clima resterà invece più caldo della norma, con valori ancora decisamente miti nelle ore centrali. I venti saranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, generalmente deboli o moderati, con locali di sulle regioni maggiormente esposte e nelle aree interessate dai fenomeni temporaleschi. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse a mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini esposti alle correnti nord-occidentali. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

Ex Ilva ha rinviato il decreto, le imprese dell'indotto annunciano la sospensione dei licenziamenti, bollo auto, il governo prepara l'esenzione per vetture piccole, medie e motocicli, inflazione al 3,3%, spinta dall'energia, l'Europa prepara nuove restrizioni sui social per i minori. Il caso Ranucci, la RAI contesta violazioni delle norme interne, certificati per evitare i CPR e perquisizioni in diverse città e poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto con l'informazione nazionale. In apertura parliamo del caso Ilva, slitta il decreto con le misure a tutela dei lavoratori inizialmente atteso oggi in Consiglio dei Ministri. Il governo ha chiesto di aggiornare il confronto con i sindacati dopo che la Cassazione ha fissato al 20 ottobre l'udienza sul ricorso contro la chiusura dell'area a caldo di Taranto. Le imprese dell'indotto annunciano intanto la disponibilità a sospendere i licenziamenti almeno fino alla pronuncia della Corte. Tempi e modalità saranno definiti nelle prossime ore. Venerdì è previsto un tavolo tecnico sulle questioni occupazionali. L'esecutivo punta a proseguire la vendita degli impianti e a tutelare i dipendenti attraverso una cassa integrazione diversa da quella per cessazione dell'attività.
2: Il governo prepara una novità sul bollo auto. Secondo fonti di Palazzo Chigi, in Consiglio dei Ministri arriva l'abolizione della tassa per le vetture di piccola e media potenza. L'esenzione riguarderebbe anche i motocicli, con una sola agevolazione per ciascun cittadino. L'intervento viene presentato come un sostegno alle famiglie che utilizzano l'auto o la moto per gli spostamenti quotidiani. Giorgia Meloni rivendica la scelta, definendo il bollo una delle tasse più odiate dagli italiani. Si attende ora il provvedimento per conoscere le condizioni precise e la decorrenza dell'esenzione.
1: Torna ad accelerare l'inflazione in Italia. Ad agosto i prezzi aumentano del 3,3% rispetto a un anno prima, contro il 2,9% di luglio. L'Istat conferma le stime preliminari a spingere i rincari, soprattutto l'energia, che registra un aumento annuo del 17,1%. Più contenuta la crescita del cosiddetto carrello della spesa, alimentare prodotti per la casa e la persona salgono dallo 0,9%. Diminuisce leggermente anche l'inflazione di fondo, che esclude energie e alimentari freschi. Il dato generale resta però il più alto da quasi 3 anni.
2: Nuove restrizioni sull'accesso dei minori ai social network nella proposta che la Commissione europea presenterà domani. L'annuncio arriva da Ursula von der Leyen durante il discorso sullo Stato dell'Unione. Il piano prevede il divieto di utilizzo sotto i 13 anni. Tra 13 e 15 anni sarebbero ammessi soltanto account limitati, creati e controllati dai genitori con vincoli sulle funzioni e sui tempi di accesso. Per gli adolescenti fino a 18 anni sono previste ulteriori protezioni a carico delle piattaforme. La Presidente della Commissione richiama anche la necessità di difendere l'unità europea dalle ingerenze straniere e dalla disinformazione.
1: Nuovo capitolo nel caso di Siegfried Ranucci. La RAI ha inviato al giornalista una lettera di contestazione relativa ai rapporti con Walter Lavitola. Ranucci ha 5 giorni per rispondere. Secondo quanto riferito, l'iniziativa segue una relazione del comitato etico dalla quale, nella valutazione dell'azienda, emergerebbero violazioni delle norme interne. La contestazione può portare a un procedimento disciplinare. Il legale Roberto De Vite critica la tempistica. La comunicazione della RAI è arrivata dopo il deposito del ricorso urgente con cui Ranucci chiede di tornare alla conduzione di Report. L'avvocato parla di un tempismo irrequieto.
2: Perquisizioni in diverse città italiane nell'inchiesta della Procura di Ravenna su presunti certificati medici falsi che sarebbero serviti ad evitare il trasferimento di cittadini stranieri irregolari nei centri di permanenza per i rimpatri. Gli accertamenti interessano oltre 20 professionisti da Milano a Roma, da Bologna a Bari. I medici destinatari delle perquisizioni, con una sola eccezione, non risultano iscritti nel registro degli indagati. A Bologna 5 medici vengono ascoltati in questura. All'esterno colleghi e associazioni hanno organizzato un presidio. I manifestanti difendono le valutazioni sanitarie dei professionisti e contestano quella che considerano una forma di intimidazione.
1: E chiudiamo con lo sport. Il Milan debutta questa sera in Europa League. Alle 21 a San Siro arriva il Benfica per la prima giornata della fase campionato. Il tecnico Ruben Amorim indica un obiettivo ambizioso: arrivare fino in fondo e vincere la competizione. La sfida ha anche un significato personale per l'allenatore portoghese, che ha vestito la maglia del Benfica da calciatore. Possibile panchina per Luka Modric. Amorim precisa però che il valore del centrocampista non è in discussione, invita a non trarre conclusioni affrettate dalle singole prestazioni. Per i rossoneri comincia così una nuova stagione europea. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:05.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
2: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote vs Acme! Litigata! Al cinema dal 2 settembre!
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
12: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto,

0: Amo ovunque tu vada.
1: Ah, però!
2: Più qualità,
0: più radio.
2: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Emergenza incendi in costiera amalfitana, vasti fronti di fuoco tra Amalfi e Positano, in azione Canadair ed elicotteri, chiusa anche parte della statale 163, in serata situazione di miglioramento. Napoli, coltellati due ragazzi di 16 e 17 anni nel quartiere Pianura, il 17enne è grave ma entrambi non sono in pericolo di vita. Allarme a Caivano per un forte odore nauseabondo proveniente dalla zona industriale di Pascarola. Il sindaco dispone la chiusura di scuole, parchi e cimitero, indagano i carabinieri. E America's Cup, luna rossa si avvicina a Napoli dal 24 al 27 settembre, le regate preliminari nel Golfo. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Emergenza incendi in costiera amalfitana. Diversi e vasti fronti di fuoco hanno interessato l'area tra Amalfi e Positano. Le operazioni dei vigili del fuoco sono state rese difficili dal vento e dalla conformazione impervia dei versanti. Impegnati due canadere e diversi elicotteri. Chiuso anche un tratto della statale 163 amalfitana tra Piano di Sorrento e Vico Equense. In serata la situazione viene indicata in miglioramento. Cronaca a Napoli, due ragazzi di 16-17 anni di origine egiziana sono stati accoltellati nei pressi della fermata della Cumana Picasso nel quartiere Pianura. Sono ricoverati rispettivamente al San Paolo e al Cardarelli, 17enne in gravi condizioni, ma secondo la polizia nessuno dei due è in pericolo di vita. Acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire la dinamica. Allarme ambientale a Caivano. Un odore acre e persistente proveniente dalla zona industriale di Pascarola ha spinto il sindaco a disporre la chiusura di tutte le scuole, del cimitero, dei parchi pubblici e delle aree gioco. Vietate anche le attività sportive all'aperto. I carabinieri stanno cercando di individuare l'origine dei miasmi. Infine, l'American's Cup si avvicina all'appuntamento con le regate preliminari in programma nel Golfo di Napoli dal 24 al 27 settembre. Luna Rossa sarà l'unico team a raggiungere Nisida via mare. L'evento rappresenterà uno dei primi grandi test organizzativi in vista dell'American's Cup. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottono e mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, mentre il rullozzo ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe o gillet, gradito campare, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa. La ricetta che a Ciccirinella compagna di cielo ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa. La ricetta di Ciccirinella compagna di cielo ha preciso mamma.

Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so paticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Non raffarei voi politicamente,

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà variabile con condizioni più instabili, soprattutto sul Triveneto, dove saranno possibili piogge, rovesci, locali temporali. Qualche fenomeno potrà interessare anche le zone alpine e prealpine, mentre sulle regioni occidentali saranno più frequenti.

0: e montuose. Maggiore instabilità possibile sulla Sicilia meridionale, dove il quadro settimanale dell'aeronautica militare indica precipitazioni superiori alla media del periodo. Le temperature tenderanno gradualmente a diminuire al centro-nord, soprattutto nelle zone interne, avvicinandosi a valori tipici della seconda metà di settembre. Al sud e sulle isole maggiori il clima resterà invece più caldo della norma, con valori ancora decisamente miti nelle ore centrali. I venti saranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi sulle regioni maggiormente esposte e nelle aree interessate dai fenomeni temporaleschi. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse a mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini esposti alle correnti nord-occidentali. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo.

Ex Ilva ha rinviato il decreto, le imprese dell'indotto annunciano la sospensione dei licenziamenti, bollo auto, il governo prepara l'esenzione per vetture piccole, medie e motocicli, inflazione al 3,3%, spinta dall'energia, l'Europa prepara nuove restrizioni sui social per i minori, il caso Ranucci, la RAI contesta violazioni delle norme interne, certificati per evitare CPR e perquisizioni in diverse città e poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto con l'informazione nazionale. In apertura parliamo del caso Ilva, slitta il decreto con le misure a tutela dei lavoratori inizialmente atteso oggi in Consiglio dei Ministri. Il governo ha chiesto di aggiornare il confronto con i sindacati dopo che la Cassazione ha fissato al 20 ottobre l'udienza sul ricorso contro la chiusura dell'area Caldo di Taranto. Le imprese dell'indotto annunciano intanto la disponibilità a sospendere il licenziamento almeno fino alla pronuncia della Corte. Tempi e modalità saranno definiti nelle prossime ore. Venerdì è previsto un tavolo tecnico sulle questioni occupazionali. L'esecutivo punta a proseguire la vendita degli impianti e a tutelare i dipendenti attraverso una cassa integrazione diversa da quella per cessazione dell'attività.
2: Il governo prepara una novità sul bollo auto. Secondo fonti di Palazzo Chigi, in Consiglio dei Ministri arriva l'abolizione della tassa per le vetture di piccola e media potenza. L'esenzione riguarderebbe anche i motocicli, con una sola agevolazione per ciascun cittadino. L'intervento viene presentato come un sostegno alle famiglie che utilizzano l'auto o la moto per gli spostamenti quotidiani. Giorgia Meloni rivendica la scelta definendo il bollo una delle tasse più odiate dagli italiani. Si attende ora il provvedimento per conoscere le condizioni precise e la decorrenza dell'esenzione.
1: Torna ad accelerare l'inflazione in Italia. Ad agosto i prezzi aumentano del 3,3% rispetto a un anno prima, contro il 2,9% di luglio. L'Istat conferma le stime preliminari a spingere i rincari e soprattutto l'energia, che registra un aumento annuo del 17,1%. Più contenuta la crescita del cosiddetto carrello della spesa, alimentari e prodotti per la casa da persona salgono dallo 0,9%. Diminuisce leggermente anche l'inflazione di fondo, che esclude energie e alimentari freschi. Il dato generale resta però il più alto da quasi 3 anni.
2: Nuove restrizioni sull'accesso dei minori ai social network nella proposta che la Commissione europea presenterà domani. L'annuncio arriva da Ursula von der Leyen durante il discorso sullo Stato dell'Unione. Il piano prevede il divieto di utilizzo sotto i 13 anni. Tra 13 e 15 anni sarebbero ammessi soltanto account limitati, creati e controllati dai genitori con vincoli sulle funzioni e sui tempi di accesso. Per gli adolescenti fino a 18 anni sono previste ulteriori protezioni a carico delle piattaforme. La Presidente della Commissione richiama anche la necessità di difendere l'unità europea dalle ingerenze straniere e dalla disinformazione.
1: Nuovo capitolo nel caso di Sigfrido Ranucci. La RAI ha inviato al giornalista una lettera di contestazione relativa ai rapporti con Walter Lavitola. Ranucci ha 5 giorni per rispondere. Secondo quanto riferito, l'iniziativa segue una relazione del comitato etico dalla quale, nella valutazione dell'azienda, emergerebbero violazioni delle norme interne. La contestazione può portare a un procedimento disciplinare. Il legale Roberto De Vite critica la tempistica. La comunicazione della RAI è arrivata dopo il deposito della ricostruggente, con cui Ranucci chiede di tornare alla conduzione di Report. L'avvocato parla di un tempismo irrequieto.
2: Perquisizione in diverse città italiane nell'inchiesta della procura di Ravenna su presunti certificati medici falsi che sarebbero serviti ad evitare e il trasferimento di cittadini stranieri irregolari nei centri di permanenza per i rimpatri. Gli accertamenti interessano oltre 20 professionisti da Milano a Roma, da Bologna a Bari. I medici destinatari delle perquisizioni, con una sola eccezione, non risultano iscritti nel registro degli indagati. A Bologna 5 medici vengono ascoltati in questura. All'esterno colleghi e associazioni hanno organizzato un presidio. I manifestanti difendono le valutazioni sanitarie dei professionisti e contestano quella che considerano una forma di intimidazione.
1: Chiudiamo con lo sport. Il Milan debutta questa sera in Europa League. Alle 21 a San Siro arriva il Benfica per la prima giornata della fase campionato. Il tecnico Ruben Amorim indica un obiettivo ambizioso: arrivare fino in fondo e vincere la competizione. La sfida ha anche un significato personale per l'allenatore portoghese, che ha vestito la maglia del Benfica da calciatore. Possibile panchina per Luka Modric. Amorim precisa però che il valore del centrocampista non è in discussione, invita a non trarre conclusioni affrettate dalle singole prestazioni. Per i rossoneri comincia così una nuova stagione europea. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:04.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, disagi sulla tangenziale di Napoli. Un incidente sta provocando code tra Capodimonte e Camaldoli verso Pozzuoli. Lavori questa notte sulla 1 Roma-Napoli. Tra le 22 e le 6 di domani chiuso il tratto compreso tra Capodichino e l'uscita per il centro direzionale verso Napoli. Lavori questa notte anche sulla tangenziale di Napoli. Tra le 23 e le 6 chiuso il tratto compreso tra Arco Felice e Agnano in direzione di Capodichino. Con lo stesso orario chiusa anche la carreggiata direzione Pozzuoli. Tra Agnano e Cuma. Si lavora di notte anche sulla 16 Napoli-Canosa. Tra le 22 e le 6 chiuso il tratto Avellino Est-Benevento verso Canosa. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà variabile con condizioni più instabili, soprattutto sul Triveneto, dove saranno possibili piogge, rovesci e locali temporali. Qualche fenomeno potrà interessare anche le zone alpine e prealpine, mentre sulle regioni occidentali saranno più frequenti le schiarite. Nel corso della giornata la ventilazione nord-occidentale favorirà un graduale calo delle temperature. Al centro condizioni generalmente più stabili sulle regioni tirreniche con ampi spazi di sereno, mentre lungo il versante adriatico e sulla dorsale appenninica sarà presente una maggiore variabilità con qualche addensamento e locali precipitazioni. Sulla Sardegna prevarranno invece condizioni di tempo asciutto e in gran parte sole.

0: decisamente miti nelle ore centrali. I venti saranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi sulle regioni maggiormente esposte e nelle aree interessate dai fenomeni temporaleschi. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse a mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini esposti alle correnti nord-occidentali. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Accendiamo la radio.
3: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
2: Ma che...
4: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
2: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
3: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
4: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
2: Ah, però...
3: Più qualità,
4: più radio,
3: con DAB Plus.
5: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB. Go!

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Emergenza incendi in costiera amalfitana, vasti fronti di fuoco tra Amalfi e Positano, in azione Canadair ed elicotteri, chiusa anche parte della statale 163, in serata situazione di miglioramento. Napoli, coltellati due ragazzi di 16 e 17 anni nel quartiere Pianura, il 17enne è grave ma entrambi non sono in pericolo di vita. Allarme a Caivano per un forte odore nauseabondo proveniente dalla zona industriale di Pescarola. Il sindaco dispone la chiusura di scuole, parchi e cimitero, indagano i carabinieri. E America's Cup, Luna Rossa si avvicina a Napoli dal 24 al 27 settembre, le regate preliminari nel Golfo. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Emergenza incendi in costiera amalfitana. Diversi e vasti fronti di fuoco hanno interessato l'area tra Amalfi e Positano. Le operazioni dei vigili del fuoco sono state rese difficili dal vento e dalla conformazione impervia dei versanti. Impegnati due canadere e diversi elicotteri. Chiuso anche un tratto della statale 163 amalfitana tra Piano di Sorrento e Vico Equense. In serata la situazione viene indicata in miglioramento. Cronaca a Napoli: due ragazzi di 16-17 anni di origine egiziana sono stati accoltellati nei pressi della fermata della Cumana Picasso nel quartiere Pianura. Sono ricoverati rispettivamente al San Paolo e al Cardarelli, 17enne in gravi condizioni, ma secondo la polizia nessuno dei due è in pericolo di vita. Acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire la dinamica. Allarme ambientale a Caivano: un odore acre e persistente proveniente dalla zona industriale di Pascarola ha spinto il sindaco a disporre la chiusura di tutte le scuole, del cimitero, dei parchi pubblici e delle aree gioco. Vietate anche le attività sportive all'aperto. I carabinieri stanno cercando di individuare l'origine dei miasmi. Infine, l'American's Cup si avvicina all'appuntamento con le regate preliminari in programma nel Golfo di Napoli dal 24 al 27 settembre. Luna Rossa sarà l'unico team a raggiungere Nisida via mare. L'evento rappresenterà uno dei primi grandi test organizzativi in vista dell'American's Cup. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 21:03.

Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digital. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
9: No!
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Ehi, hey Bugs!
13: Che succede, amico?
12: Parla del film!
13: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
12: E adesso?
13: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
12: Due biglietti e 8 popcorn!
13: Esagerato come sempre!
14: Prima Radio, musica ed informazione!

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà variabile con condizioni più instabili, soprattutto sul Triveneto, dove saranno possibili piogge, rovesci e locali temporali. Qualche fenomeno potrà interessare anche le zone alpine e prealpine, mentre sulle regioni occidentali saranno più frequenti le schiarite. Nel corso della giornata la ventilazione nord-occidentale favorirà un graduale calo delle temperature. Al centro condizioni generalmente più stabili sulle regioni tirreniche con ampi spazi di sereno, mentre lungo il versante adriatico e sulla dorsale appenninica sarà presente una maggiore variabilità con qualche addensamento e locali precipitazioni. Sulla Sardegna prevarranno invece condizioni di tempo asciutto e in gran parte soleggiato. Al sud e in Sicilia il tempo sarà complessivamente più stabile con prevalenza di sole e temperature ancora elevate per il periodo. Qualche addensamento potrà svilupparsi nelle ore centrali sulle aree interne e montuose. Maggiore instabilità possibile sulla Sicilia meridionale, dove il quadro settimanale dell'aeronautica militare indica precipitazioni superiori alla media del periodo. Le temperature tenderanno gradualmente a diminuire al centro-nord, soprattutto nelle zone interne, avvicinandosi a valori tipici della seconda metà di settembre. Al sud e sulle isole maggiori il clima resterà invece più caldo della norma, con valori ancora decisamente miti nelle ore centrali. I venti saranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, generalmente deboli o moderati, con locali di forze sulle regioni maggiormente esposte e nelle aree interessate dai fenomeni temporaleschi. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse a mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini esposti alle correnti nord-occidentali. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Ai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.